Javouche, da Clodurì Bezzola. Mince tant lesse sfondrar ant il plumatsch e sgiarpi sun tantar els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz e sciavar ora l'avenir da mes passà. Mince tant, vulesse nascer sot una meldrinzaina.

Jau Sun Ramon Manzor, della Cappella Quel Frispuaba, pur un divertimento con la musica popolare da Erter.

Proverbis. Cici vol nugella, giaia su per la ramma. Cici vol la figlia, sto gurbir la mamma.

0: Las novitats de RTR.
1: Markus Bär demissioneix com president comunal de Lyon. La Svizzera termineix la fase de grupos in l'emprim plaats ed era oz resti bel e fitch tjaut. Elles sis el microfon de Florian Mon. Bendi. Il president comunal de Lyon, Markus Bär, se retira, quel annuncia ier saire en la seside del Parlament. La regiun saia sia sanedat, quella dit en vers RTR.
2: Ja, ich habe eine Operation del Cor. Ich sente sempre mal, dass ich so ein bisschen pliesche Fitz, con qualche ora lavon. Per cui, uffizi, trovi in CC, che c'è 100, che c'è un 1% fit, e ho il sentimento che è un troisons da monia bocca, da quella conseguenza, se più perdete, da sera tre.
1: Markus Bär veni elegi il 2022 co successur de Cremelia Meissen e resten uffizien fin la fin del 2026. La Rodonanza Comunale de Silva Plema ha approvato il quinto annual 2025 con la comunità la Vishnanka. Il risultato positivo del rondo 165 mili francs viene attribuito al capitale Agen che cresce in buon 56,1 milioni francs. Plinuant an il presenz approva prefinanziazions de totalment 4 milioni francs co per sanare las garderobes ed ils indirizzi sanitars dell'implant de sport Mulets, scuere per la contribuzione d'investizion all'aeroport regional de Semeden. Al campionato mondiale de Ballapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase de gruppes in la prima platz della gruppe B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e sta in dir combattere contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mezza dat. E la prima minuta, su inter pausa, tocca Ruben Vargas, su inter impasse da Johan Manzambi. Bugic su inter fallez, cascion brillau con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La stella da quei supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cui i canadesi scursaneschen a ina duse vignan chicciai euforic de lor fans, cui impari fossan els staien prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa la missione declarata meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalla gruppa C ed A. E la gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed in la gruppa A batte il Messico la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico termina in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti, l'Africa del Sud suona in piazza 2 con 4 punti. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che vince in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Il Dipartimento federale dell'exterior ne ha bitch confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, un teufel den Yankee in minute, aia da in terra trembel con la fermezza da 7,2 ed in da 7,5 in la scala da Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels americano. La presidente del Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza, la piazza aviatica della capitale Caracas è serrata per via dels dons. Im primo Terratrempel ist auch kurz hinter der 6. Seire dem Lokal, wohl dir Mesenotje in Schweizer. L'Epizenter ist der Tiers de San Felipe in il Nordwest del Paese. In la Francia hanno constatato il primo caso del virus de Ebola. Il medico per tutti i registri tornato dal Congo, non che il virus de rasa. Il paziente è isolato, ha detto il ministro della Sanidad francese. 5 persone che si sono da tiers del medico in l'aeroplan sono venite identificate e venite isolate. In la Repubblica Democratica del Congo se derase il virus de Ebola. La regenza registra passa 1100 casi e buona main 300 mortoris.
4: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a essere roz. Il suende mezzdì dat in 5 nivels de cumulus orvan tutte nel partenz. L'engelina base del grigion del sit poi da uradis ed urezis. E la sua selva dati fine 32 gradi e ne so selva 34 e nel grigion central 30 den l'engi di notte 26 gradi. Ed il plicciald esi en la regione da Quere con fine 36 gradi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
5: Danus per vus.
6: La bonura del 25 de giugno con RTR e la dinascina al microfono. E in forza al primo mobile in caffè. Avanti ce lo discorrendo, bella pena, piacere. Ci vuoi sapere con noi la bonura. Un bel buon giorno.

0: In bunir ordelit kun RTR i Pascal Gamboni. Pascal Gamboni, ci des del rest questa sonda da dudir live zot ce la verti la barda sta qua a cuera al polenta 7000. Al mot de cultura allur de la città giustes per l'autostrada vai forza Irvin Javis in cio ci sva simplement jent o se da sta o scoccia il dis qua?
1: I sag immer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Sonde, da wollen wir es dir, ich sei resta la la musica romanza ein til center, kun la duna ia Pascal Gamboni appunta, ma i des er in a saira in a memoria a Pauline Notklaler. Tistinci di nais ci a accompagna a Blairs dono kun sia musica tras l'unfanz. Cici agust, i voglia de dir als details ci ataivot kun un clic su necalender.ch. In 6 minuti sono le 6:30. Dura al più nuovo da questo giorno c'è il 25 di giugno. Belle sono con noi, e Alice Chris Williams.

0: Punktlet sedi mit Bundi, Florian Mann, Brandkules Novitats.
1: Il president comunal de Yon, Marcus Behr, demissionesce sin la fin de l'on, quel annuncia in la saside del Parlament. La region sei sia sanadat, Marcus Behr avant court di un'operazione vid el cor. La Vishnanka de Silva Plema ser il quinto annual 2025 con un plus de radut 165 mili francs. L'agent capital cresce con quei sin bun giunconto 6,1 milions francs. Al campionato mondiale di ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1 e la termination la fase di gruppo sin il primo plaats della gruppa B con 7 punti total, davant Canada con 4 punti.
2: La meteo.
0: Bell'ora de sta ir ozing grigiun, pur vers de vomes di poe dar in per nüvels, vaglia postup al pertenz, l'engedina basse ir il grigiun del sud, in gio ci des lura ir de far quint con un ocella temporali. Ciodin vegna ir ozing sur selva dai fin 32 grazi, in sot selva 33, pel grigiun central sun annunziats 30 grazi, id in engedinota oz 27 grazi. Malura, de nostra parte, gratulazione alla squadra nazionale di ballapè svizzera per la prima piazza del gruppo.
3: Immer wie ein Traum, ja, ja. Ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: Ich spero che vostra buonura è il main usce una de semi sco quella de Johann Manzambi che ha fatto ir in gol per la Svizzera depuis de lieu de der analisi stunzi suns ad una de se. Ozza buonura qua, Bruno.

0: RTL Impuls.
1: Il impisamento per questa giovia al 25 de juin vinda Romana Ganzoni.
2: No si zeven vis-à-vis una l'otra ant il tren da Basilea Turic. Ses macchere con la camicia ci tendeva, feva l'apparenza d'un bab da famiglia maridata spiù 50 anni, ci spereva da non avai rossa era mo da ciurare els abiadis. Un pastangel, da zond buona luna, storn, e superbi della donna sperel, gronda, sportiva, con un décolleté tip-top, cioces da ciurom, ciaves sul vadis, reset sul vadi, piufna, e se schatzi, schatzi, schatzi, bücin qui e bücin là. Fin olten, in gio cial macre sorti, e la fat ciao, es transmudet in una donna rilassada, e cur cial tren es partì, alla comenzà rier, un rier contagius. Davo alla fat diverses domandas e quintada sai russa dirla, scolada sco contorsionista in una scuola da circus a Moscow. Ella amamo sa fotografias da sai. Wow, c'è bella c'è tu diras, edes. Grazia alla dita da basse quinta da sia nuova passion fargitas, c'è forza rivluna ja in engiadina. Tu es benvenuda, ne ha dit, ed ella ha dit, e tu es benvenuda in la bar pro la grebligas. Sun lein marcurdi, giovce e vendredi. Ok. Branclada ed avent, per del bun. Perci alla grebligas nu derla. Speresch ci nu sia capital, spag flot. E tornerà beim bot.
0: Impuls.

0: Las novități ter RTR.
1: Marcus Behr demisionește ca președinte comunal de Ion. La Svizzera terminește la faza de grupă sin în prim plaț. Aderoț resti bel e fit ciaut. El es siat al microfon e Florian Mon. Bien di. Il presidente comunale de Ion, Marcus Behr, si ritira, come ha annunciato durante la sesida del Parlamento. La regione sa che sia sanadata, come ha detto in vers RTR.
2: Io vado in operazione del cuore. Ho sentito sempre che sono un po' pliesci fitti, con quel che era la vonda. Per cui ho fatto, trovi in Cicico e 100 che c'è un 1% fitti, e ho il sentimento che è un troisonz da mogna bocca, con quelle conseguenze si è più perduto di essere tre.
1: Marcus Behr veni elegi il 2022, sco successur de Carmelia Meissen, e resta in uffizien fin la fin del 2026. La vishnanke de Silve Plema ser il quinto annual 2025 con in plus de radunt 165 mili francs, l'agent capital cresce con quei sin bun 56,1 milions francs, il quinto veni approvata la radunanza comunale. Al campionato mondiale de Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prim plaz della gruppe B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e sta in dir combattere contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mezza dat. E la prima minuta, suenter pausa, tocca Ruben Vargas, suenter in pass da Johan Manzambi. Bugic suenter Falez, cascion Brilau, con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La steila da quel supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cui i canadesi scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, cui impari fossan els staien prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa la missione declarata meira VM de sia historia. Jorgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era da la gruppa C ed A. E la gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Maroc guadagna con la Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Maroc. Ed in la gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna con la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce la prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, quel als ING in fremezze de 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter annunzia l'Observatori de terra trembels american. La presidente del Venezuela proclama il stato d'urgenza, blers baiets en cupiciats u donadiats. Cifras concretes de vart blessats u morts na datiang pitch. L'emprim terra trembel est accurt su entre la 6 la saira temp local, vuol dir mezzanotte in Svizzera. L'epicenter est a datirs de San Felipe en il nordvest del Pajais. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che viene in Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ha detto bene confermare quei sin domande dell'agentura Kisten STA. En la Francia hanno constatato in prim caso del virus di Ebola. Il medi per tutiare di stretunare dal Congo non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della sanità francese. 5 persone che si sono da tiers del medi in l'aeroplan sono venute identificate e venute isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si derasa il virus di Ebola. La regenza ha registrato passa 1.100 casi e buonamente 300 mortoris.
4: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce rozza, il suo intermezzo da tintins nivels de cumulus, ravontot en il pertens, l'engedine basse del grigion del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat vi fine 32 grads en sotselva 33. En la region central 30 den l'engedino de 27 grads. Il plitjaut es en la region de Cuera con fine 36 grads. Der els proximus dies in es amide ne guts i reste tjaut e bel.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
5: Orza Bonura con le dine scena. I hai nos applaus va Orza Bonura alla nazionale da Balapè. Ersha con incic tremblare di neade de più strapazzar las nervas dels fans avans che ci vanno a dormir. La Svizzera Budogna a lieu il prim plaz da gruppa. La prossima mezz'ora vorrei una moneade più precisa in quei lieu. Bel esce con noi, mundi.
4: Dalla Damau alla Saira.

0: La nationale suisse de Balapé a diminué rejoint al primer but.
1: Goals, emociones, analyses. RTR.
0: Y precis sur de quai discurin os 9 minutos avant les 7:30. La Suiza ci batte als canadaises sera con 2-1 y son usche prims de la gruppa y usche es poi os proche comenzar a preparar per la fase de KO. Georgina Janki so qua promet il studio nostra collega della redazione de sport. Ci dici tu, quan grande è la loro questa euforia?
2: Io saibu proprio scoivati ad altres che teclano os e toccano la fin pus per stau in tremblà senza un po' de quei drama a hectica eisi in quei de vos giug de gruppe, bo eu che la Svizzera a cunz manava cun 2-0 pers les de vos 15-20 minutes complet la controlla del giug quel cins asce crei giug critisao zan de meun se nus assen sincers anzaneu de la qualità de la fermezia de la Svizzera en se set spiciau che la vomi incontr clar Pi flavels adversari sil pupi Qatar Bosnia-Herzegovina ad il Canada col maximum de punts en quei se di javel finalo sezi set punts.
0: Appunto tu dis nun is es pokra schon alegrar sur de quai ci sta za raggiunt qua forza schon ma ideso schon pa hai ne gian ci sta svaro sin to questa fase de gruppo della Svizzera ide de schon schon pa sentiment ma da qua nun ne ne so be euforia totale.
2: La Svizzera è partita bene in quel campionato con quei picca magra pari da Dinadina contro il Qatar. Abramo Assau in reazione, venite più e più ferma e presentato sligiazioni all'offensiva, il Jux 2-3 che la ha guadagnato. A ieri sera contro il Canada è stato piti, ma sa che sa è quei il collettivo abra difendeu solidaric c'è che è importante per quei andamenti di turnier cui va incontro avversari più fermi. L'Ustolini I giocatori di trenador Murat Yakin creano più momenti di sorpresa per evitare di perdere meno balance nel campo a Mietz. Se non si da dare una nota per quella fase del gruppo della Svizzera. Bien, aber un buon eccellente.
0: Ma i sun, hai, idee su scene, ma osa idee al primo bote le raggiunte, punta con il buon scoccio tu dici, i sun prims della gruppa. La Svizzera c'è osa in una lunga posa, quasi dire er buon in evne, ma fin ci vengono loro da c'è serius, proprio serius.
2: Se ricreare, conservare, prendere con questo lunch, la Svizzera è stata la quarta gara in serie da PIL, 2014 la ronda da KO in campionati mondiali. È impressionante quest'anno a quels mondiali, ma la Francia, l'Argentina e la Brasilia dominano. E qua in America che la Egizia alla Zureia zozzano me un. Ed è scedato la prima gara di una VM in sede già al finale, de specchio con un terzo di gruppo, in avversari che stesse essere levet pi flavels. Per la nazionale svizzera anceva os l'importante fase di quel turnier.
0: Grazie Fitch per questa prima analisi, Georgina. Vez ein, in ci va in avanti con la nostra nazionale, Tjani Mijakas als Pols. Tu hast però in ein stato sull'ultima analisi, non tu hast invidai in te monia stot, no da dina te monia dot.
2: Forse quel che ho mai detto tot gugus. C'è che spanigiade, c'è che in leggenda da Balapena, leggenda romancia, racconta un ozzo da me un pitard Paul Friberca, il romancio che ha la Super League, venne il campione con Luzerna, ha dato il Davos, ha dato con Quera e in bien compagno di Vladimir Petkovic, e sono in te spanigiade, però l'hai mai un giro da di a mondiali, qualsiasi 80-90, quella calau, 91 credevo, la Svizzera è qualificata 94 per Spentic. Già, scolvezzo se quella Svizzera da dots, è la migliore Svizzera di tutti qualsiasi che non si vede, qualsiasi mondiali, insomma. Ideas sunt spanigiade.
0: Bebonder erci ce el veță, o coce el veță, fin in gio ci pudes forță mo ir per nostra națională. Ești un bebonder in telegram.
1: Goals, emoțiuni, analizes. RTR.
0: E quel discorso dai a vers vanci avant les nou cu aprovert.

0: RTR, la Giorgio Bnura del 25 de iuni de stat le 7:30 și Florian Monța ce ci da de nou.
1: Il president comunal de Ion, Marcus Baer, demissionesce sin la fin de l'on. Quel annuncia in la seside del Parlament. La ragion sa esia sanedat. Marcus Baer avant court din operazion vi del cor. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, quels an gine fermezze de 6,2 e 7,5 sin la scala de Richter. La presidente del Venezuela proclama il stadi d'urgenza, blers bejetzen cupitiaz u donnegiaz. Finus vin discurride del main 32 morts e 700 blessats. Al campionati mondiale de Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prim platz della gruppe B con 7 punti total, davant Canada con 4 punti.
0: La meteo. Belora sta ir oz. Belora da. Cominciamo la moneda? Voilà. Belora da sta ir oz in grigiun, più verso da vomes di, poi dar in pernuvels, vaglia postit pel partenz. L'ingedina bassa e pel grigiun del sud, in gioci polora qua e là, forse ir dar un ocel temporale. In sur selva dai oz fin 32 gradi, in sot selva 33, in grigiun central 30, ed in ingedina oz basta bot per 30 gradi e da 27 oz. Tem de sta, tem de pacchettar ir les valis planet. Uno cella ci va in vacanza. Si la tocca l'ora ir la crema de sulai. Uno cella ci va osa forse in butia, per quella il la dai io differenzes. Ci va appunto per la crema de sulai. Differenzes ir ci va per il prec. Tu l'ora forse belles buones, les chares, les meldres.
2: I des forse tu sceglie i filter sets che la... che degli impoiti ma dei mind lo insomma che il minerals ni che il chemics la grande differenza è la fine la textura della crema e da che la ci tirano in più bagn più spert forse un po' più fonds a tigni tra scape bagn ma in generale funziona sì totas
0: di bene questa va in fin giugno di una buona nuova in enes di una torbe la più chiara ci va per la crema del solai ma cover de loro ora cura ne si può più durare una quant lunge si può tenere le creme de solai e quando di una muoversi di avanti le sotte
3: RTL unic e simpatic.
0: Ma avanti io vengo al Kikri 6 in 30 minuti. Per i vini nostri slinghi, per i nuovi candidati, per i nuovi candidati della Voluta.

RTR le giv giubunura dels 25 de iun in 30 minuts 20 avant les 8, vol dir che no fissen qua prontes per jovar in prossima runda del Kikeri 6 e per qua dovresti una nuova candidata o un nuovo candidat. Ci ves veglia non la 25-30 de jovar notte bunura con Angela e con mai. Il Kikeri 6 la prima runda non la 25-30.

0: Statt Wenchwand Lesotti, neue Weinel, Kikeri, Sesi, Otznaya, Dubel, Plaschat, Spurka, schon die Russische Angela, neue Weinel, Pina, Premiera.
1: Il Kikeri Sis. Presentata Volk, vostra bottiglia del Vic, in la Region.
0: In la Premiera, neue Weinel, nempe con Julian Florinet, de Duster, e qua è per la prima Ada. Buon di, Sir Julian.
2: Buon di.
0: Amo mai, io va, ma blertet la craia.
2: Sì, sì, è tardi, vince buona ora, tutto radio, con il lavoro.
0: Cosa arriva da Ftan Jouster?
2: Ma abbiamo fatto una mia età, da la matura, sono arrivato al centone Turic e vanno un anno più tardi, sono una modina qui.
0: Per il lavoro? C'è lavoro?
2: È lavoro, come gister, primario, a Valisellen e sono tutto contento qui.
0: Ah, contento può essere dappertutto.
2: Qua è tu sì.
0: Hai. Ma allora in quel caso per noi cominciano allora blerslös le vacanze, sanno fin già cominciare per parte in sur selva. Che io ne amo, non?
2: No, non vai noi siamo due sefne si mette.
0: Ui.
3: In tutta calira.
0: In tutta c'è. Qua, Sir Julian, fis veramente il motivo per tornare da c'è della fuori, sì o no?
2: In qua fu il giro, in qua fu il tempo che ci potesse farmi da.
0: I da blers motivi per tornare forse. No, appunto, scusate la dico. Contenza può essere dappertutto e le vacanze vengono in Iada per un'immincina. Sir Julian, è una cosa da declarare a moglie o sale il scocci funziona prima ronda? Se è corretto, fuse da fare oz? Dir svel sci o no?
3: Exact, jetzt ist es important.
0: Tempo. Tempo, Angela, du hast Tempo, es war Angela, sie hat eine Magisterin. Tempo. Hi, na, ich das braucht ihr schönes. Ich das kreis schon in a buna in a nun da dir war das Weltski und na, hi, lore krei, appunto col Valader, na stress na war con i jeans problems. Lore lanciane krei questa prima ronda, war dann wirst du ci vardore, Sir Julian. Pront?
2: È un pront.
0: Angela, e non?
3: Yeah.
0: Un, dos, trans. Da vent de cui ston ponciacciaders be più comprar la patente digitala.
2: Na.
0: Correct. Al lotader Armon Orlik, sto terminarsi este giun per vidi na ferida.
2: E nu crei.
0: Correct. Martin Fischer is l'actual ministro de sport de la Svizzera.
2: Quais war?
0: Ottawa is la città principale del Canada.
2: Quais war?
0: In correct. Canada discorrono di più persone in Glasgow francese.
2: Sì.
3: Correct.
0: Ilian Mbappé e Lionel Messi hanno fatto fino a 6 blers goals al campionato di Balapé.
2: No, Messi ha di più.
3: Correct.
0: L'USA e il Messico sono fin già qualificati per il side-ravels finale.

0: Okay. Ot e bil due chinavel de Lyon 2026 e el 176 avel. În parte din tau nuit vus vais fac 9 punct. Wow. Perfect, gratulațiun.
1: Okay. In premiera gratiada le se dir. Bunissima. Varda va in pa balapi?
2: Mai warto sin pa custan, perché mes figlia comincia a avere in pa i. Hai. Us ever de was on ja, da dünn ma so tutti insans ne war da papi pa scuola figlia.
1: Quando sons al fil?
2: Le figlie sono in 7. Sono in prima classe.
1: Ah, grandioso. Come sì. Allora appunto si interessare un po', po' forte le restrizioni in più lunghi, vero, bellissimo. Sir Julian, sì. Gran piacere ci ha funzionato con questa prima ronda, che vuol dire che non dobbiamo delle domande per la seconda ronda. Il staiento siamo andati via, svelti, non era molto per fare un po' contabilità. E allora ci fai un bel dì? O al da far prescia? Pure comincia la scuola?
2: No. No, è una pronto, questo è stato solo.
1: Buonissimo.
2: Come si può dire in mezzo?
1: Allora, è buono. Allora, mozzo il Charlander via, grazie a Fitch per la prima ronda e di un bel dì.
2: Stesso vai, grazie.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: Grandios. Pink, pela giev de bonura, set delas ots. I blers. Postüt scolares i scolars, penso segnada, saran videl dombrar las ures. Duman per blers nempe qua in grigiun al main l'ultim di de scola avant de las vacanzas de sta. Ma nübe per videl las vacanzas ci stan per blers i blers davant porta ir per ci ci resta qua is per moment de verer sulla dreta protecziun de sulla. Is fitch important quis dis, Claire, per quai vaina no dumandagna da in ina drogeria. Sune ceci des de verer im punto crema de solai. E so scimpa una roba. Si se va in bottia, la scelta quella è gronda. I blers conoscen l'ora ir davo al problema, in da compra, l'ora forse mis a lui. I avanti qui ir in vacanza se spiglia l'ora a derce pro. Queste stubes grondes, da l'on passa, e se domanda l'ora, ma è quella insomma amo buona?
1: Io da principio, insomma, c'è un'altra dovrà, passando a voi del giugno di... I datum chancesi kan man bung es even sente klere se la cremes partide se lo ando se scutto kins allora la dovresse be play allora li filter per frambe per si bung scutel veste desse
0: bun quel check vanno segnata fat tokins na ne sein di meno qua fus finjanya buno ma se la crema is turignata averta quand lunges poi at nyaira am tenora le diplomadro drogist Patrick Turner de Savonin da irla differences.
1: E corre un po' di differenze in una crema naturale, in una classica chimica, che la chimica scastiglia per Frank Pidei, che è nel Rheinlo, che la conservazione, allora voi che erzure in dusons, ad una naturale, scrode forse un po' più bot. Ma che sa voi lo per parte?
0: E insomma, però, se la domanda all'esperto, desse di comprare una nuova. Se non c'è vero, si compra la crema da solai, dai er nosces?
1: Ma io credo che in Svizzera può dare un presidente che ci nosce, ci schlette, ci creme, ci dati, in calze in bec. In mire sono da lasciar consigliere, perché ci comincia a vivere un po' differente.
0: Voilà, qua giura la buona nuova appunto qua in Svizzera tu qua ci si compra è buon importante mince cas ci si mette insomma sulla crema de solai e qua appunto a vondra.

0: Les novitats de RTR.
1: Marcus Behr demissionesce co-president comunal de Yon. La Svizzera terminesce la fase del gruppo sin la prima platz e der Roz resti belle fitch tiaut. E la socia al microfono Florian Mon. Bendi. Il presidente comunale di Yon, Marcus Behr, si ritira, come annunciato durante la sesida del Parlamento. La regione sa essere sanadata, come ha detto in vers RTR.
2: Io ho un'operazione del cuore. Ho sentito sempre che sono un po' più fitto, ho qualche ora lavoro. Per cui ho fatto trovi in CCC con 100, che c'è un 1% fitto. Io ho il sentimento che è un troisons da mogna poco, o da quella conseguenza si più perdere di essere tre.
1: Marcus Behr è venuto il 2022 con il successore di Carmelia Meissen e resta in ufficio fino alla fine del 2026. La Vishnanka di Silva Plemers era il 5 annuale 2025 con un plus di 165.000 francs. L'Aden Capital cresce con questo in buon 56.000 francs e il 5 è venuto approvato la radunanza comunale. Al campionato mondiale di Ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase del gruppo sin la prima platz della gruppo B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e sta in dir combattere contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mezza data. In prima minuta, su inter pausa, tocca Ruben Vargas, su inter impasse da Johan Manzambi. Bujic su inter falez, cascion brillau con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La steila da quel supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cul canadese scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, cun impari fossan el stai in prims de gruppa. O sesi la Svizzera ca gauda la lunga pausa da 2 giorni e von ca puspe turna a Vancouver a sa continua incontr indils meier starts de gruppa, la mission declarada meira VM de sia historia. Jorgina Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalle gruppe A e C. Nella gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud con ogni incontro la Corea del Sud con 1-0. Messico terminesce la prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suona in piazza 2 con 4 punti. Ed in la gruppa C batte la Brasilia e la Scozia con 3-0 e il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasilia guadagna con quella gruppa avanti il Marocco. Dus ferms terra trembels an scurlala Venezuela, quals ein gine fermezze de 6,2 e 6,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatori de terra trembels american. La presidente della Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza. Blair Bayez in Cupiciazzo donne diaz. Finus vin discurrida del main 32 morti e 7 blessati. L'imprim terratremble sta corso entre le 6 e le 6 tem locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato tirs de San Felipe e nel nord-vest del paese. Ed in terra trembla era da in l'Italia da tirs de Neapel e nel chams Flegre X, quel agi ne fermezze da 3,6 sulla scala de Richter ed è stato sentire Neapel senza aver ciascuna don su blessats. Il chams Flegre X è in areal con grande attività vulcanica e valensco pli grand supervulcan activ dell'Europa. Già da pin temp dati la adine puspe terra trembles. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti è continuato l'emne che vigne, qui in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior n'ha intanto ben confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno constatato in primo caso del virus d'Ebola, il medico per tutti era giusto ritornato al Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono da tirs del medico nell'aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. En la Repubblica Democratica del Congo se derase il virus d'Ebola. La regenza registra passa 1100 casi e buona ma in 13 mortoris.
0: La meteo.
1: La blezzaura de stad continuesce roz, il suo intermezzi dat in 15 nivels de cumulus, orvontot en il pertens, l'engedine basse del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. En la sua selva dati fine 32 grads, en la sua selva 33, en il grigiun central 30, en l'engedine note 27 grads. Il pliciaude è in la regione de Quire, con fine 36 grads, ed era il prossimo disegno semide negoz e resta ciaut e bel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Giovia Bonora, al 25 de juni, cum vera nantil calendar, let, cia oz es al di dels mariners. E da quest ci riven dell'ingedina.
5: Esso ne mariner, senza passion, pal mar, par barcia, sede stum, par guai ad un in patria.
4: E per celebrare quel di tadlaine vers les ottivanc, quel bel sempreverde romance de din mariner, cinese insegna anche proprio il nome da mar. Mes nom la dina scena, bel eschet con no buoni.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: mia canzone preferita.
1: Es un altro Bert ed è da giovigiar una canzone. Il nome è Je ne regrette de rien da Edith Piaf. E Edith Piaf canta qualche eresainto se giusto in un bellissimo tempo con squattronzi in Price Blair ed in grazia a tutto questo ci è andata mai la voce. E anche l'occasione, ossa c'è nessun più nuda eletta per l'Engedina Bassa, lei si ringraziare a tutti, già vi già un bel di d'estate.

0: Vanj pa sala zot.
1: Il semper vert del di.
0: Jev je bunura al 25 de juni cum vera rent il calendar oz bunura cia da la o visi let la cia oz is er al di dels mariners al 25 de juni i er de quest la hai ci son forse un pa più specials mariners i per celebrar appunto quel di dat laina in bel semper vert romanch Arnold Rauch quinta de din mariner ci non es insegna anca proprio in om de mar e son in mariner tot de per mai se vul si vigna a Hawaii i du schli stuna quia i mo bleres ot de quelles frases ci mossen. Tienes sto ad una ir de lunch de vent per chatar

Es un stazzeton sur mar. Usche lunch. Da Panama fin Zanzibar. Ci, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua. Par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel sic ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi Charles.

0: sia per la gevge bonura punctles ottime cese, Florian Mon sa ci cita de nuovo.
1: La Commission de Concurrenza Veco schlarge l'investigazione per vide supponides convenis de prez en la Region Moesa sin nov interpreses pertutiades. La Region en noves informazions che la Veco ha sovegni la ton passa. Bernard Meissen è nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse, il Conseil de Fondazione LEGL, lanciata da Zirkladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale de Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Dus ferms terratrembels han scurlà la Venezuela, quals han gine fermezze da 6,2 e 6,5 in la scala da Richter. La presidente della Venezuela proclamò il stato d'urgenza, Blers Bayez in Cubitiazu Dona Diaz. Finus ven discurrida dal main 32 morts e 700 blessats.
2: La meteo.
0: Bell'ora da sta er oz in grigion, pi vers dvomes di, poi dar in pernuvel, svaglia postut pel partenz, l'ingedina bassa, ma er pel grigion del sud, in gioci e polur, er dar qua e la amo un ocel temporal. Las temperaturas maximales oz fin 32 grads in surselva, sot selva 33 grads, in grigion central daia 30 grads, id in ingedina otta, basta oz per 27 grads. Per RTR, questi in febbre da Balapè e 8 buon'ora giusto mo in sigge da più, la nazionale ha fatto scoprima di sia gruppa al passo anche la fase da K.O. Va in plagiare e preciso da qua di scuola scoprossom Gheorghina Ianchi con Paolo Friberg. Cagnosciaiva la leggenda da Balapè romancia e il cd stato profi il Super League, qua pro diversi clubs e col FC Luzerne e l'ora da fatta nu del 1989 il campione svizzer. I vers Weint de la Snow, Ossa Otz live pro nu ein Til Studio.
2: Goals, Emotions, Analyses. RTR.

0: I Happy, a la squadra nazionale de Belle Epée, fat a Blairs di una grande parte della Svizzera e Sairal Mainz Giro.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: Scoprimo di questi gruppi la fase di K.O. dels Mondiali, vain dodi ho svegliato tutta buon'ora di questo bel momento di Ersaire ed intanto vain un'altra visita qua in il studio Paul Friberg, il rivale, leggenda di Belle Epée Romance che non sapeva di sgiro, vai dire ad una di questi dodi, qua pronostat profis e la Super League dove diversi clubs in Svizzera, tante volte in Nullura con FC Luzerna del 1989 champion svizzer. Io sono qua, pronto per discorrere con la nostra redattura di sport, Georgina Janchi, in base a cui ci dice capita Ersaire.
2: Buongiorno e benvenuti, Paul.
3: Buongiorno,
2: In prima fine mira della Svizzera con Tongi, della Sancevra Sapina per quella fase di K.O. con contents Ashtians Esser, in smerosa in quella antica fase di gruppo della Svizzera.
3: Allora, se io la prima fine mira anni domenicao, Contents, ja, in Storesser Contents, also, ich weiß nicht, wie ich auch Auto bekomme. Der Meldjudika, der Schweizer aus der Bummersau in verrückt Ballerpoi. Also, ich am Fall quasi an Stuhl, in Sagi, ja, in Storesser Contents in der Garde.
2: Eben, Contents, zuckt, tut in der Bilanz, mich da, das ist mehr, Kun se saveva che c'è tre avversari che in fronte Canada, Qatar, quella Bosnia, Shaluz, quando c'è stato Shinzvinkeubu, un primis di gruppo, yeah. Con quella fermezza, con quella qualità della Svizzera.
3: E c'è anche il turnier, anche c'è questo, claro, che la Svizzera è stata venuta, e c'è un sezzo quella fine a mire, da venire un primis, da voce tutto in stau, ja, e non è stato morto, tocca che veniva il lunch. Ja, mein Egel, auch zu dir hast du es dort drin, wo Gaudins in Ramons unterschätzen.
2: Sozusagen,
3: ja, in outra Adversarien, in Zwesen, die Autos-Equipe sind falsch, Spanien,

0: pli incontro na von con la dimbi pass la lunga di in la cui nada pli o se gi de meu giudica bene io era lì in attaccata che provava de cui nale de sei dice forza ancora in penalti di de o se in tutti in sicurtat voi un tic per moi quella tattica di Liakin.
1: Eben, c'è stonza, fa meglio la Svizzera di declarare, du hast da, la WM, la meglio della storia della Svizzera, also, minimum quel quart finale. C'è stonza, fa meglio, fa auter lo schins vol proprio il lunch.
0: No, eben, quel che ho ai dici, also, entweder, ugeges di da plie, wenn's wie ne wonni, die Schule so in a runde wonni, in a sventer und porte luebu, bibi, also, sco schacke a dich es wollen wir nie campionati del mondo also leo sen und der meu giudica launch na wen also der meu giudica stoni i bi fece l'offensiva dem provade set up bi goals
1: klare drove quei antir collettiva per schnus merein o sa sortot johan Manzami con quel tre gols propri ses Juventus venions propri fascinau in antira nazion suppone etai.
0: Io sogno per me pialina qui ho del quei nom per me è quei in eccellente giocatore è lentic naiv se mi c'è tono in certe cause aber io per se questa è la legge del studeis quei in giocatore quel studente bubbia l'SOG, quel dat il mal che il sa da, quel per quel bubbia meglio sin studente bubbia bubbia, also c'è in quei re, lei sa che il gol è davanti, ed è in quei redine qui, quel è per me in giocatore eccellente, a quel vince dire in bugice d'essere in altra legge.
1: Tre gol sono stati su quel mondiale e grazie a Della, grazie a Ruben Vargas. Essens, credo, lei non
0: può essere. Lei può essere sette gol. Il cuiuna in due giocatori, date lulu, sto in auto vignode, date per spasso, sono in teatro destra, vedi in sé qui. Quei giocatori che tocca quel sto vede.
1: Ed è stata l'andreccia tattica di mettere Ellos contro il Canada, scomprimsi il plazzo.
0: Io mi dico, io avevo già messo von. Bei Paul, also schon in Schatten, weiss ja, schau da, da wenn in Schatten, sie meinen, sie wohnen, wo Pirles de Voses, 20 Minuten sind ja schon, also, in Stoff schon ist er da, der wo mit der NL, Kelvin, weil der Ofer schon eben, per innen, cura il febbia, also, con quelle Temperaturen, so quello zu cu, esce in giù, wenn zu cura il UE, drauf aus, so ihr Flamme nie quel Power Bubble, aber ja kein quel Sache quel Wolle quei ja lass die quei ein Exempel bei einem quel Jugendur Schweizer kann schon unsere die nationale que de quels kann Codins in Schinum Naupierdeckel Radius ja sei gar die Chicke Manager für moi il Chaka in Jugendur de Alibi Fußballer A quel svese un prende da del che abbia si dice che le 10 ne venne 12 ans più vils
1: Paul c'è nus merei non svense dice quel potenziale quel quart final o sani con la lunga pausa quel che sveve messo in te sco fino a mira non svene bus in cicchi fronte in quella fase da cao e dati in prima ga quel sei diciamo al final ad in campionati mondial o se non c'è proprio il turnier per proprio, se non c'è un ciapli, c'è anzi faccia in quella fase di gruppo. C'è in sai e bene dai in avversari un tic più flavor?
0: Sì, il pupì. Si gira, quei sono in gabbien. A prins dell'automeo, se lo buso, c'è già quell'equipe che vengono in contrarenza. Io si gira bien. Der Manager gewiss wissen, wie nie in einer Runde, wie eine Wohnung und Wett sind. Also, so war ich propisch, Gott, ja, sich, so war ich lieber. Also, dachte ich mir, gut, ich habe nicht beardere die Kasse.
1: Paul, ich muss mir noch mal kurz an sich WM XXL, mit quelles Kurantoch Nations. Dachte ich forse, da quelles Pinches kann faci sursta?
0: Ja, sie dachte ich, ich habe wirklich quelles Jungs,

0: sko Kapverden ni
1: Kongo.
0: Kongo ni je pinche so ni bu pli stins mehrere Orts an quels Bärs du gedus gedacht in zu neue Europa und inter ja in Bundes Equipe so ni also mi plai quel che i bus che in favorite bus si dir quel Gudogna ni also hier schon buschliert ihr schon bi ein paar Jahre sind's mehr ich euphorie hier in quel Jahres quella io viva pil balla poi dan plige e si fan in gol spiade tunni ni sai io quei bi de lauter meun sa buche ki porte ni gust in der masse der nese gust quei toi aber ze cose è un big insomma rate quelle equipes
1: a c'è nazione per schon de il pifet ci vin campions
0: ja per me è il francese favorit per quel che davanti dire hanno halt schon klasse giocatori also quel stat in seuns che meine jokis franzos argentini è fermo aber lewi centavo tot sin messi bugnameni per me è io dice il francos
1: alla svizzera tocken
0: in giuca un pisa finiu io dice qua io manager also io volevo se che vengono si lunsco per soiva ni per un mai campionato mondiale aber io manager qua te vos dire ne bu faccio mi in a buona perita also il la canci bu per mai un sci si dirsco qua che lei reson al Rodriguez e mia plaunt also io va stel di chef vos so in quella via dicne quel vez is muscle coins to my
1: Paul, nous essen spenigiai con lunch qui va. Grazie per teu temps. Vine von in bi-campionati mondial.
0: Oh, eh.
1: A culs franzons, cul pocal.
0: Ja, marà.
2: Grazie Fitia Vodus per questo discorso. Paul Friberghi, Georgina Janki della redazione del sport. Io so sai, da fatta è c'è in alibi fuasballeris.
3: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. Erte Reporter dal Campionati Mondiale 2026.

0: Les novitats ter RTR.
1: La VECO continuesce l'investigazione nella regione Moesa e Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse. Il nuovo al microfono è Florian Mohn. Bienvenuti. La Commissione de Concurrenza VECO schlarge anche in già dell'investigazione per vide supponides convenis de prez in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 con 3 interpreses de construzione e venida schlargiada corzuenter sin 6 interpreses. Per quel che in saia sorvenile tompe sa noves informazions de vart ulteriores possibles convenis venia l'investigazione schlargiada sin 9 interpreses e cosa più probabile anche non scrive la VECO. La Fondazione de Fotografie del Grigion sovvenne una contribuzione centunale da maximalmente 320 mili francs per il progetto digital Pictomap, quella alla fine mira di fare accessibili fotografie storiche a modo digitale, di aggiuntare informazioni supplementari e di identificare il liau non che le fotografie sono venite fatte. Il prodotto è stato a disposizione delle scuole per il turismo di cultura e possibilitare alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse, il Conseil de Fondazione e le GL lanciate da Cercladur. L'anterior direttore dell'Ufficio Federale di Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà traccia lanciata da maggio. Bernard Meissen sei collià con tutte le regioni della Svizzera, aia in una vasta savide delle medie svizzere orda differenti perspektive e grande esperienze de manare, scrive il Conseil Schweizer della Presse. Dus fermes terra trembels an scurlala Venezuela, quels ein di in fermezza de 6,2 e 6,5 in la scala de Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La Presidente della Venezuela proclama il stato d'urgenza, Blairs Bejetzen, Kubitjats und Donnediats, finos ven discurrida del main 32 morts e 700 blessats. L'emprem terra trembele sta curzo entre le sisle saire temp local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro sta da Tiers de San Felipe e nel nord-west del Pajais.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continuesce a rotzare. Il suo intermezzo dà tincinzi nivelli di cumulus, ora vanno tutti nel partenz, l'engine base del grigion del sito poi da Uradis ed Orezis. In sua selva dà di fine 32 gradi, in sua selva 33, in il grigion centrale 30 ed in l'engine di notte 27 gradi. Il pleggiau è in la regione da Quire con fine 36 gradi ed era il prossimo 10 nel semide negoz, il resto ciao e bello.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Ai new plagiare venuse fin già tutto buonura con nostra nazionale de Bala Piccia fatti ir sair al passi la fase da K.O. al campionati mondiale ma i da eramo otters buons motivs per far festa otzels 25 de jun per esempio pels ons no gratulain feines co prossim mes nomle di nascena allegra manch
0: RTR informativ e divertente.

0: Bler solai, temperaturas chodes otpel grijun sco fat per far feste d'anniversari e per quai in grand happy birthday. Tramitaina Otza Lian Eichenberger, il sta a cuore e cumplisce Otzas cinciaval anniversari, novain ciuf post per il. Cici ha scritto, Cici les gratular quando divet sco ad una Otz duomes di cuore, de voiantarles du desimezza la lure er culla musica predilette de Lian Eichenberger. Cullas gratulazioni. Si dice ves osa iant da far in regal po telefonar.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Nola cient vanc vanc cinc trent ci vesient de gratular qua sur les live sur les linces de RTR sur radio via po quai faro, nola cient vanc vanc cinc trent.

0: Ed in tanza vaina c'è Sandro Fliri de Lavin complisce oz al 37 aval anniversari al telefon con la gratulazione ven dalla mamma della Edith Fliri de Sancia Maria. Buondì, don Edith.
1: Buondì.
0: Pronta con le gratulazioni per il figlio, don Edith.
1: Allora, noi ci vediamo a Sandro tutto il buon, buona santà. E bleib la Jair con sia famiglia e te già vision un bel bel dios.
0: Alla liber, ok?
1: Ella tutta posta liber.
0: Bel, hai. Le temperature sono scofate.
1: Le temperature sono da stapper far liber.
0: Bellissimo. Allora già vision in una bella festa alla famiglia Fliri, io dai.
1: Hai, grazie sì.
0: E la tazza quella tra metà e quella arriva l'ora prossima mancia a Lavin per Sandro Fliri. Bel dì, grazie per il telefono Edith,
1: arrivare.
2: La coppina presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina.ch

0: Ho scelto una musica svizzera, Eileen Alistair è questa. La nuova di un quarto, Angela Hendry è anche qua per Surtur. Angela, tanto oltre a portare, agite mai per una diva.
1: Una diva che trova un po' di più, un po' di più, che la figlia è un po' Sulelia per bere di memia, soffel pleu di embedia, non si dà in sur del basilicum.
0: E ne faccio che c'è qua, c'è qui vai per ceciosa, se tu ne puoi, che tu ne vuoi, se posso c'è di cevazzini per ceciosa.
1: Ma senza essere un curighe, no?
0: Hai, ma buon, lascia non si può ballare più. No, del basilicum, dici, qua è una diva.
1: Dì, para, chi si vuole compra, alla facente, sai, è ben usci, prendi in zecesa, upla, giai, in tai, frin perdis, vieni, vieni nel sfilz, qua è brina, debbie proprio contianza, non svai proprio tips. Buons tips, co fa survivere il basilicum, Tirins?
0: Sai che ci fa giusto tutto mai?
1: No.
0: C'è me stegna fin già da spi mai, sì. Allora, in quel caso, fai c'è tutto dritto. Super. Angela, mi dice che sto questa c'è anfoglia, bruna, vidi il basilicum, te la cura, vien qua circa?
1: Le 10 di un quarto.
0: Le 10 di un
1: quarto. Tips e tricks.
0: Allora, grazie Angela per far quaida. Ci vi giocate una buona missione. Io vo in avanti un buon divertimento con il nostro programma, insomma, la Dina Scena. È un piacere a cominciare questo buon'ora in nostra compagnia. State bene, efficient, alla prossima.

0: La Svizra ha guadagnato il sera al Duke contro il Canada, a fine successo in primo piatto della sua gruppa, e oggi specie in D di Valencia con Massa Sulelia Caliras. A probiare se le vacanze di Stato neanche per Scili un Schneven, che le sinds de ple. Co fossi con guadagnare una banknota di 100 francs? Sons EFA oggi tirnus al Cicciausas Spezial. Io sono Angela Hendry e sono spena di edda se vus la gnaizot c'è moment leggendar de Balapai c'è nus ancorin.
1: La stat al radio.

0: fabulant indeed nar A Hard Day's Night, cio è schon 21 ons. Vus se weiss, durant il campionato mondiale de balapai als Stati Uniti, Canada e Mexico, giugai nus in a versiun speciale del Tietiausas. Nus ancora in Bedina Tiausa, mo ben in moment legendari all'istoria de balapai. Eir o urs Domenic de Steihuse legnau el suondont.
1: Ele visto che Maradona nell'86 per la VM ha fatto già un solo più grande.
0: Exact, cordiale gratulazione. C'è è un stau in quei giuc.
1: Ma la fa la gol col Maun.
0: Exact, il gol col Maun, il gol con agit del Maun de Dius, con qua ce l'aveva detto al quart final Engeltiar incontro l'Argentina al 1986. Oz un curinus pia in neif moment legendari a quai sco adina in quart avaun les deis.

0: Bob Dylan knocking on heaven's door. A nus jugajnoza.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nikkis-vonwelt.ch.
0: Nus jugainul che chausas special dein de vus traiske vecins a vus jais de me che moment che questau a l'istoria de balapai de gudenie dati scudec in a banknota de 100 francs a dosa di zai ben les urelles al moment de dots vein de scritz uschea.
3: L'atmosfera ordai per il stadion è buona man stada pli importante che il turnier sets. L'imperatur a organisà, il pievel a festivà. Il più bel turnier senza titolo in l'agem paiais.
0: C'è momento se ves quai esser 0800 20 21 30. Se vus vais in idea 0800 20 21 30. E in momento leggendari ein connex cun balapai.

0: festival é Borrijun.
1: În port, de e bine nia de șinzo bedirjun, vezi cu ai mal foi de bedia.
0: Na, figirbo. Na.
1: Also, l'atmosfera od vatel stadion e bun mai stade plin importante cel turnier set, l'imperatura organizau el pievel festival e el plebi turnier senza titel al agen alacne tiara. Te di estiar tu desce 2006. Mirai nu știu cu ai constat. Exact, la praula de stat, das Sommermärchen, vevni de lu biers titulau quel quai campionadi ad eba l'imperatur, cizel imperatur ce organizau, sas liets?
0: Nu,
1: El Franz Beckenbauer, el Franz Beckenbauer, num navni der Kaiser, ne?
0: Der Kaiser, exact.
1: Eba, el organizau del pievel propi festival in... Grandiose fiasche de Bala Pais, regordiu e aun. Cordiale gratulazione!
0: Grazie, Fetch, Angela, grazie, Fetch. Fai rendiu!
1: Già, definitiv!
0: Vai mervei pro di un mel de viu, grazie, un facun al quiz, ci vuole di più, lo offi. Io ti to, no?
1: A te asmirau Bala Pais ier?
0: Ie, naturalmente, sera, ie.
1: E in tec tremblau?
0: Ie, ie vai trazo trecheau. Osto è se ne lo fa, a ciò che io va con forza per spela scaccia, da per varga, mangiamo di quasi due insieme. Io mi ero brutale, vogliamo quasi due anni, una buona constellazione, naturalmente, in Zeluena mi ero, la febbre va con i commentari, se mi lente sia.
1: Non vedi.
0: Ven grato, emozioni.
1: Tra ce l'ho magari qua e vesselo se ben stiu fa agli altri set se venissi in zebbi da fai
0: no perché ho per embo perché ho l'imperga perché hai quante chance trovo quel cristiano non per fare un gol ti dicevi se per me uomo fosse al venire da fare in quello ebbe le emozioni in grazie
1: pisto in riega tutto sto funzionale al momento
0: genau Adesso gradi in te cauli, allora tu sciavo a fil cauli.
1: Genau. In parte tutto non è io un gudegnau, il svizzero è un gudegnau, te ha sei gudegnau, ti stato un esperto al telefono, ci sappiamo non dà l'adressa. In quel caso, divisio, vine va un imbide.
0: Grazie, se c'è anche la divisio è ti e quella.
1: Grazie, tu bien.
0: Grazie, die ti è.
2: Che momento, presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Les novitats per RTR.
1: La VECO continueix l'investigació en la regió Moesa. Bernard Meissen és nou president del Consell Svizzer de la Presse. I les dies al microfon de Florian Mon. Bien dit. La Commissione de Concurrenza VECO schlardia anche in diada l'investigazione per vedere supponidas convenies de prezzi in la regione Moesa. Quelle venite in stradada l'on 2020 so enter treis incontra treis interpreses de construzione e venite schlardiada corso enter sin sis interpreses. Per cui chins aia sovenile tompes a novas informazions de vart ulteriores possibles convenies. Venia l'investigazione schlardiada sin nove interpreses e cozia pli probabel anche in on scrive la VECO. A Flem ston diverses vies venissenades per corrispondere alle regole de var las emissions de canera e per totje tant vies comunales, quer vies centunales. Sco possessur de las vies sto il centun procurar per la sanazione. En il rom de quella lubesce la regenza grigiune de reducir il tempo general sin la via de Flem de 80 km l'ura sin 30 km sin in lunghezza de 600 m. La Fondazione de Fotografias del Grigiun sovint una contribuzione centunale de maximalment 320 mili francs per il progetto Digital Pictomap, quel alla fine mira de far accessibles fotografies historiques a modo digitale, de giuntar informazioni supplementares e d'identificar il liau, no che las fotografies in venides facies. Il prodotto deve stare a disposizione delle scuole per il turismo e la cultura e possibilitare alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Consiglio Svizzero della Presse, il Consiglio di Fondazione LGL lanciata da Cercledur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale di Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Bernard Meissen sei a collià con tutte le regioni della Svizzera, ha una vasta savide delle medie svizzere orde differenti prospettive e grande esperienza da manare, scrive il Consiglio Svizzero della Presse.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continua esser oz il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, orvantot en il partenz, l'engedine base del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En so selve dati fine 32 grads, en so selve 33, en il grisun central 30, den l'engedine 8-27 grads. Il plitjaut es in la region de Quere con fine 36 grads, ed er els proximus dies nasa mide negoti resta tjaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Trante zanetze susch ai colonnes en omnibus directions quae pervidine occurrenza regionale.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Florian Monodic, alles Novitats, Ivo Vinevaun Kulz des de Stadt, des de Kalira. Magari sein Strusch, che malje. Pelple, sei bien de malje chausses Leives, che von Fresch, forzine buona Salata. In classica regge l'insalata caprese, con tomates e mozzarella, e fec important, basilicum. Ed il meglio resce il basilicum è fresco. Dentro, se compri quella in facente, voi sapete bene di che il vino è già ma corto. Basilicum è nominato in una diva. Noi siamo in tips che il basilicum si sente ben tirvus. Tra le vaume di accompagno, vi veniva un Angela Hendry, pici vus tutelais RTR.
0: Uscia, una la Stadt.

0: es ist rot.
1: Musik aktuelles in unserem Monches Halunka Kun Luftschlösser im Korridor.
2: RTL Tipps et Tricks per Bus.
1: Basilikum è una delle spezie le più duvrate alla cucina svizzera. Per fare insalata caprese, pesto, lasagna, ne sempre mai in una buona sauce di tomate. Basilikum può duvrare enorme bie spese. Il meglio gusto del basilikum, se lo vende l'agen iert, ne son tagliaus giù ein facente. Dentà un ciccio son in tratti in basilikum, quel so, quella planta è una diva. Ella mora sempre mai uspert. Questo è senza risguardà, senza les che il basilicum cresce ben vivi dic. Natalia Weber ha fatto le ricerche.
3: Hai, io scoprimo che giusto non tenere con la buona novità, adesso c'è il basilicum crepe a dune, allora non voglio dire che non ho un giun talento per plente. Il basilicum è semplicemente fic sensibile, ma appunto conosciamo per piccoli strichini stessi il proprio survivor termincin.
1: Bien, che sei lui da fa, scomprem, scioprene cese in plantine de basilicum.
3: Also, per più es compre io ad una püse splentes in un pot, e questo germe ma bgeres per quella poce terra ci ris in quel pot. Per cui es ho da pilir ortliotter le singole splentine se le splantir in un pot più grande o se ci in propri plazza a vonde per lasciar crescere le ris e per ci veng loro appunto pilir de su a vonde nutriture de queste ris.
1: Curci in solo pluntau, un impot adattau se la prossima domanda non mettere il meglio quai pot. Con sulle il drovel basilicum, con vent comportel, tirce temperatura statel al meglio?
3: Also se stenga il pot in abitazione, l'ora sper la finestra, ma attenzione co, also il comenza mai non stesse survenir mem abger solal, o se lui survenga appunto una cotta, e le sfoglie del basilicum em scoprimdes ad usirvi del solal, e sper que is importante che il nostotto di una finestra ci veng sovens avvierta, aier curaint non ho il basilicum nempi insomma na gugent. E se smette il pot l'ora ora su un terrasse, per esempio, l'ora vela circa gli stessi, alzo un lus sulla lif, ma na meme extrem sull'al, e proteggere dal vento o se bansco possibile. E fici importante, in un lus od tet, plövge non al basilicum nerna gugent.
1: A cois nus gestir mia proxima domanda, contau ad uessins da, sul toter co?
3: La terra quella stessa deve essere un po' in umida, con der ove so da fare attenzione, le sfoglie nude sono appunto davanti a blecce, per cui il basilicum è una planta ideale, per dire in se ove da sotto in su, e qui vuol dire, se smette il pot, ci ha sotto, va dando sui forines, anche l'ove, a livello d'ove stessa essere circa un quarto del pot, l'ora è lasciato per 15 minuti, e poi la terra ci cerce l'ove da sotto in su, senza che sia appunto al prima che le sfoglie diventano loro blecce. Da stessa è che ben possibile che sia da dire mince di ove, dottun ed in vien naturalmente un po' in più poce, se le sfoglie diventano loro melnes, è che un indizio che sia da meme abger ove.
1: Leina un in jeda resuma, sco plem prem sa important de mettere il basilicum in un pot ple gron, lu sa idem fla in plaz adetau senza aria curenta a bedie memi bie sulel, a da aua datins al miller de zotense per ce la figlia veni bedie bleccia. A lu vessins de survni in basilicum de balezia, ta ce tongia palantira stat.
4: A dream is a street.

0: Il Gelender.
1: Questa sera vi presentiamo alla Clibunia Queer il toc Nipple Jesus, scritto da Nick Hornby mit ein Schweizer Tudesch de René Schnotz. El meine regia a gioga la figura principale, Rolf Keflisch, let's procura per la musica. In anterior securitas de din club c'è diventaus guardian de museum. A si in prima ovra c'è o de proteger e in ovra de d'art dispitaivla el Nipple Jesus. Il tocca di vedere questa sera le 8:30 alla Clibuni a Quira.
0: Il Challenger.
1: Ad a play the Nipple Jesus, udinus 10 co proxim.

0: Sarah Larson kun Uncover. Ja, schon tradiu avaun alla clibunia quera vem presentau al toc de teater cul titel Nipple Jesus. In anterior securitas din club de vianta guardian de museum e un pau ple rosaival. A grad lanciat de sia nova carriera stolpercirà in ovra dispitaivla. In maledge de Jesus vid la cruz, de liun spara l'ovra familiara, dentaun de tier vezins cella consiste de fotografies de bricles de saints, tagliades o de magazins pornografics, per quai è el nom Nipple Jesus. El monolog quel è de Nick Hornby, la versione svizzer tudestia, la regia adel duc surpren el actor René Schnotz. Adius son colligeda con el René Schnotz, che traccia el guardian de museum de la ovra Nipple Jesus?
1: In primo luogo è affascinato, perché il vezzo è da lunge, a traccia, ma in cui la un po' di Fabia con Gesù, con la Basilica Cattolica, ma poi è proprio in Gertiao, ma legge, perché il vezzo è proprio con Gesù, spettesco, con Vida la Cruz. Allora, va da te, a vese qui, con quale cavadis, con quale bostvazzo, e da ciò causa un prem, tace qua va, insomma, so entra un prem da conoscere l'artista che ha fatto qua, e non c'è, va sempre il patrocinio a suente, c'è voi di qua, poi che c'è la città al main, e non c'è, va subito più per vedere qui, ma legge.
0: Elfo, più traso c'è in certo sviluppo, da qua vai vus e li giù qua e toc?
1: Ma è qua fascinato, co la domanda che hai anche in art hai già una domanda che Bjarke-Jones si domanda non dire per spai a cao hai si proprio in questione che ha da fare ciò che insomma non con art che hai quasi di ciò ma un di art ma si è in sempre guardia Securitas ca fa so mai patate de quai anchaiva fa qua spatax quai a fascina o mai a quel plai mi quella confrontazione con eba in una persona relativ simple che fa se spatax ma a ciò che si dice anche in stato atlati e picchino uso de quai
0: Vos vai schon giuntinus presentazions de quai talk Nipple Jesus c'è staule reaktion del publicum?
1: Ein muss wenn ihr positives Reaktions, also ein Faszinat la Klibühne, also gerade la Kurt de la Klibühne, ein Höfli, ka eins ein Transform aus in einer Galerie und dacht, kinds auch halt am Mai, wie auch schon, ja, der Pika, die dat quei, quella casa, hai trasformato talmente che non conosce più la scolista è fascinante il Rolf Geflisch è un romanzo che fa la musica che è batterista fa cumbia ritmo fa la musica dell'autore e da via video in differenze loghi alla clibini Pomo elle kocht a koi tot fascination layout da design so wo lungoriana wo in se cola dini
0: per ci Jesus vos ze koi tok a detaus
1: ja per ci de la detaus io trage ever per out ga ein se ko aviacht da stan esse domanda ja chai ai a che mein ein skandal Also, eben, außer also, wo so ist gerade der Klarauk, wo wieder so ein Check war, ich habe einen Roman. Es ist schon ein bisschen mit den Haken, der hat auch den Haken, wo ein Mann ist, die wir in Jesus falsch oder quals Science, aber jeder eben exakt, wo ich gefahrt raus, wo Aspekte durch, dann schaut da ein Sehendig schon aus, und ich, ja quasi, weil Pus bin ich gerade die Picknick als Artist gestanden, mit Provokar. Ich habe jetzt Provokar. Aber ich war eben Pilonsch. Aber quasi, ich habe den Tau, aber total ja auch kein Minimal mein Abjacht.
0: Ce l'hai bitte schockado, Titel?
1: Ja, genau. Also, sie haben die Courage, de venirlo, bin ich nicht. Also, ja. Yeah. Le finale ein eben sind strache center aber ich ein loach mein quad science ni quad scavadis ai quad et cenatural ni ca di aus ni sapedeo si a facce mein ad the god del squad ach mein esso se che perversi a quei ai si che bo ia get cenatural ni da la uno so hat a quei ai di qualche art des effettuato per te già sono entrati in il mondo.
0: René Schnotz, wir wollen bien Success con Nipple Jesus. Das prossime Präsentations in questa sera, da mauna sera, a sonda sera, las oggi a miasa alla Klibüni a Quera. Un grazie per il discorso.
1: Grazie, Fitch. In BD.
0: Samagliont.

0: RTR Impuls.
1: Missing Person Report, l'atlet de Londra. Quel titel de l'impuls de dots, Romana Ganzoni vos entre persunas, cella o piars o dels ils.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos un perdis a Londra in dezember passò, cum jazz plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia, wenn se ciotò, giustas per nos abitazion al Covent Garden, l'otter volevens ira pilier der Moss Bros, situo historicamente ello, ma la filiala alla King Street no deve che più, conché essens ciaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustut il vendeder, un signor lunge stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant chiste l'otter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta

0: Gel giaiva tala cabina o tar un porta stias, trevel sieva più ferm la chiama, gevel più tort, aspozevel contr la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva celes in granda pegna. Perché al deo offert da porteri na vos al stias? Na grazia, un om superbi, efzeva in el un atlet, scucchels atlets ci salien il più haut de las occurrences de la Golden League e curcea de gardò su ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer non era lo, che era del stür sia di liber.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTF.
1: La VECO continua con investigazioni nella regione Moesa e l'iniziativa contro l'hotel Flats ne beg valevle. E le sendisce al microfono di Florian Mon. Bendi. La Commissione di concorrenza VECO schlarge anche in giada l'investigazione per vide supponite convegne di prezzo in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 incontra 3 interpreses di costruzione e venida schlargiata corzuenter sin 6 interpreses. Per quel che in saia sognile ton passan nuove informazioni da vart ulteriores possibles convegnes, venia l'investigazione schlargiata sin 9 interpreses e cozia più probabil anche in non, scrive la VECO. A Pontregina, il Cusedels Burgais, declara non valevole l'iniziativa che si drezza contro la costruzione dell'hotel Flats che ha cominciato il 8 di Cercladur. L'iniziativa inoltrada questa primavera pretende di sliare il dretto di costruzione che il Burgais aveva concedito il 2015. Ciò che la posta ladina scrive attestesce in giurist che l'iniziativa sia ben riuscita formalmente, però sia la del contegno una contraria al dret e la veia reglar chauses che ne sia un bit in la competenza dels burgais. La regenza Grigione concede pliras contribuzioni centunales per proiects en il sguauz de protezione. La Vishnanke de Klauste e de Val sovenin minche mai redund 500 millifrancs per schlagiar vias d'access. La Vishnanke de Kalanke sovenin bunumen 700 milli per schlagiar in via de Gwaut e per bejadiar in nov reservoir per aua de Stizar Fieu. Il centun Ginevra scomonda lavur en il liber almain per il temp che l'onda de celire resta. I sa ina mesire per proteggere la sanadat dels employats, scrive l'inspectorat de lavur del centun. Tod les lavurs en il liber ed en il solei ston venir interrottes a partir de line del suente mezzdi. Per lavurs che pon bec venir interrottes vale in principi de rotazion, cun 15 minutes lavur e 45 minutes pause en la sombriva.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stad continuesce a rotz il suente mezzdi dat in cins nivels de cumulus, rond tutte nel partenz, l'engedine bassa del grisun del sit poi dar uradis ed urezis. En sur selve dat di fine 32 grad, en so selve 33, en il grisun central 30, den l'engedine note 27 grad. Il plicciau des en la region de Quir con fine 36 grad, ad er els proximus dies ne samide ne gutz i reste ciaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Tranter zanetze suscia e colonne den omedus direcziuns quae per vidino occurrenza.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La nazionale svizzera de Balapai tremble tocan til victoria de gruppa, scrive il Blick. Manzambi e Vargas sieten la Svizzera incontra Canada in Plaza Inn, usce la sola Turner Zeitung. The Globe and Mail a Canada scrive per incontr 10 minutes desastruses la in Sviela via sempre da Canada al campionati mondial. La Svizzera guadagnau duzadin a Vancouver incontra il co-hospitant Canada usce in el sem Plaza Inn de lur gruppa. Il trainer Murat Yakin, ob man ja uns Jantel Duke.
3: Gewiss Moment auch haben, von Selbstvertrauen und jetzt auch gut erholen. Aber auch den Moment jetzt mal genießen, dass wir dabei allen erst sind.
2: Nus, se facen tein con quella victoria, mi rein a nevosa de nevaun, quai al de quers de la proxima miasura. Al microfon se l'Angela Hendri, gevisi in bi, avau mezzdi.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Vos essas são as ondas Ramonches e Edicent Verdiaulas Indies.
2: 48 nações, 104 dias, 3 hospitais e um campeonato. RT reporta do Campeonato Mundial da Balapé.
1: La nazionale svizzera c'è da monia scomprima da si aggruppa alla fase da K.O. dels mondiali. Vainciono diù ad analizzau de Bieco via radio e la leggenda de Balapai Ramoncia Paul Friberg è staus ozzende maun al studio per mirar a nevos se la fase da gruppa ade a nevaun c'è c'è un possaivel per la svizzera c'è les dje giuga la migliore VM de sia istoria a minimum venitoc nel quart final. Un flies per la nostra pagina rter.ch. Paul Friberg, ciò d'entrò in 67 anni, è stato profi ed ha giocato in diversi club alla play-outa Liga Svizzera. Anno 1989 è il diventato campione svizzero con il FC Luzerna. Abstrahau dall'analisi, c'è che la Svizzera ha fatto bene, c'è che la sua stufa meglio, o Georgina Janchi ha dato sur di quai e c'è del Balapai e di quella VM gigantica con el. Scomprem d'entrò la domanda, con incarnaus ciel è insomma aun pel Balapai?
3: Sono già non in pau a Boschisco, quel zons che aveva un sez Balapai. Io sono sicuro che si antire snots, io mi ero già una casa, vai peda, io mi ero le recuperazioni. Ho sentito che ti tonno sport, ma io mi ero halt in bugiente di tutto, ma sono un in fanatiker.
4: Ossa a mondiale, con la nazionale va sul piazza, dove suona il himno svizzero, che fa quel con teu intern?
3: Io sto che si chiama il himno svizzero, ma io sto un po' in paese, per vedere qui, ma ci c'è di stoppa, ma è l'auca, certo, giugno d'usco con un bocun. C'è che un toglie il pibu il himno svizzero, con si ci guadagna, si c'è in turnier, si c'è. Lo fai solo in tec, pialghina.
4: Marein a nevos. La Svizzera la quarta gain seria sa qualificata per quella fase de KO da pil 2014. Se ti compreies nazionales da Pibaula, quella nazionale os e quella la meira nazionale Svizzera che non sven giuzza cu?
3: Ja, la meira. I grevci, la meira. Io le stiche bo la meira. Io naturalmente balla poi se mi dè in teg. Da oz il gira creo la tactica. Schweiz vinnen schon teilen halt einig Autor ins mehrere Pitos, Bibia, Schkoil, Adversarisch, Tschö, Jugendus, Kodaten, Quell, so quoi, per moi, minia bia Taktika. Also mehrere. Io quitt le Pibauleri, da von Vignons, il Baller poi gatta, schi attraktiv, schi bub, eu mehres, perché lu, Biaga vignevi un courage, il gol di avversari bia de pli. Dort il giese centavo sin fit bia sigertate, quei di stobe mo in tic.
4: Fans sono un qual patrazzo se chi dat la prima ga quei modus con curontoc equipas, sin smera nevos da testems, qual zons occiontano a che la Svizzera e bussa qualificata per il mondiale, scuteres attivi, sco profi. Fanno quals patrats, a forse avessi lui con quel modus, forse è un gio.
3: Ah, già, più probabile, schon, ma il modus di dots, e vengono halt da ciò papi, bia io, del tir mondo, o ci e ha dis danese davanti. La FIFA prova da fare più pi bia danese, quei per me in marketing non dice. Also, io le sgi. E venne marau in tex in quai, che le auto stiare venne risguardate, sentire mon in te de plie, e da soia dati e bia de plie out. Cameren, e in mercau.
4: I veses in quei momenti de plisciance per pinces nazions, non sbassi e l'antira qualità da dinamia?
3: No, la qualità, creo ogni anno, also, e pito chance per tiare, che in busci fermes, ni busci fermes il pupì. In Svezia quelle stiare che vengono più leve, che vengono, questo è con un entusiasmo, non c'è il piazza, qui è un impiegato, si spiegano tutti i giugni, in Svezia si fissette, non c'è un gol, c'è quel perello, c'è un gol in giugno, qui è il bitlondo del mio giudicato, che quelle stiare scaudano qui, qui è il positivo.
4: Tias con Jenny Vons, se setaus de quella terza liga, grade è la Super League, ne vende de Tavanasa, scinsmera giocadurs grigiuns, e in Super League, Nijin, che proprio vigneu, suenter Paul Friberg.
3: E trove Klitsch. Io ero frech, io studiavo il Bobbia. Qui io sono da Songai con Jenny Vons, e la Super League, vai a tocciare qualche quels anche giù, sai, io. Un tic naiv, aber. In sto halt buffa minne grons patrats perché choi era ni vini per moi perché se veven ja era buschliat
4: date x nur in jugador che ti dis qual a parallela scu mai
3: also scho di los di il mazam wie il schwitzes per qualche in der Szene war es dir sehr el Ciao. Er war praktisch aus der Linie, dreht. Da kann auch in der Adversari, il Ball sieht auch zur nächsten Spirisode, aus dem Platz auf der Gauss, letztlich war el Ciao. Ich war ein Experte. Ein Tick, ich war ein Fortelendi.
1: Paul Friberg, ein Diskurs con Georgina Janki, els andres dausur de quae chai de balapai de quella WM gigantica.
2: RTR, de pli che 90 minutos.

0: Je precis las indis a miasa Florian Mon raquenta de nus cecidat de neif.
1: A Pontresigna ha il Cusseidelsburgais declarat non valevole l'iniziativa che si dritz incontra la construzione dell'Hotel Flats. Ella veglia reglar chausas che ne sa in bitien la competenza dels burgais. En Svizzera e la Svevta nel marciato da posta si riduzide l'an passato, la digrenda la posta da brev si responsabile, la posta svizzera può di tramettere mo 1,5 miliardi brevs. Il centun Ginevra scomanda lavur en il liber, almeno per il tempo che l'onda da cialire resta. Tutte le lavurs en il liber ed en il soleisto vengono interrotte a partire da l'ina il suo intermezzo.
0: Grazie Florian. La meteo. La bellezza aura de stat continuescia e oz, al sette mezzedì dati in cina sniblas de cumulus, ora van tot al val Tujec ed al grigion del sit, poi da uradis ed urezis, quels venti rivals. Al pleciaut zai alla regione de Cuera cun toca 36 grads. Ad els proxims dies, semi de nuet, i resta ciaut a bi, pia important de sta a fresc in curilum briva, a baiber a vunda aua.
2: Vias e traffic.
0: Diantre Cernets a Sus, trovi pazienza e ho colonnas, quai per vide d'ina occurrenza.

0: Bibiva plan cun mili bels guatins et nus prendessen bugien iuges miliuns bials de guets, tier quella calira a shatira. Venimus a nera tiel a Balapai. El es senza dubi la steila la plitter ligionta alla equipe nazionale de Balapai Svizzera, Johann Manzambi. CH Media descrive el sco artist, striun in magi. In schengec del ciel per qua ciel feci ciausas ce veni nangen de mainde d'auters. In Balapaiist del instinct ce sapi crea odel nuet in moment magic. Il giovane Vignons gioca in modo grandioso e lo fa 3 gols ed in assist alla WM, a quale congiugale in primis 2 giugs mo incontra la Finch con Joker.
1: Ja, für mich ist es egal einfach. Wenn ich auf dem Platz bin, ich gebe einfach alles, was ich kann. Und ja, für mich das spielt keine Rolle. Ich bin einfach bereit, wenn ich anfangen muss, ich gebe auch alles.
0: Manzambi gioca il momento in Tiar Tudestia, til SC Freiburg, a letz stossa domanda, salva al star giuven ne vender el per en 5 milions. Tocca nel 2030 o Manzambi ha un contract tier els. Tenor il portal del fac Transfermarkt vali Johann Manzambi actualmein 50 milions euros. Tendenza incontra in sé. Quai è ciunieres de plecciaun vaunin on. Manzambi sed in eine forma grandiosa, top fit, el sapi metter el ein differentes position su sche jakin sur de su portader de prestazion. El e dynamics a jogina rol importante al jug del Schwitzers. El vegi strusch pleits per quatia schebedi grat u sche Manzambi. Van 4 ons e riel a una cesa sco fan del campionati mundial a speravi semplemente la Svizzera gudogni. Tocca il prossimo giug, solta len os se reveni alla riva della California e se concentra sul prossimo giug. Demandas de transfera di informazioni discutesci su cusseleder con su fra, el se concentresci sul campionati.
2: Il mondo gioca balla pe, RTR, reporta.

0: Tom Gregory, How It Was Before. In artikel de la New York Times de quella primavera ho tematizzau la domanda se reformer Pilates segi in sport per persunas dretjas conservativas. Acinemani in domanda ridicula dien ils dus denus, ondentaun duvrau quella inspirazion per gest sets debatta davart la domanda che sports cienzen jasters a cienins dretjs.
1: A cese kun ena du sort de sella. Una hobby horsing, sind quel bastun, quella Schuhe, e ce l'ha ihre Seele.
2: Hi, also ihre Seele ist mega dritt. Also dritt extrem. Das ist
1: schön.
2: Hi. Ma ihre Seele ist ein Opposio Bestes, ein Opposio Humans.
1: Okay, geil. E hobby horsing?
2: Hobby horsing, ich kann quasi manchmal eine Phase. Quando posso valutare, credo.
1: Ma nasce qua ora non può dare un prestare in ciò va? O dai qua in famiglia ci hanno in ciò va?
2: No, è non credo. È non credo se tu hai un... se tu hai una PlayStation, c'è l'ora giove già mo con... se con quel Game Boy ti posso mangiare i pomps e design per un'ora, e il screen è scirinco.
0: Vos weiss, faccia in isse tracta dat ironia a tutina weiss forza merveglias da du di de ple de quella liesta de sports zaniasters a drecs. Scha quai e uscetat lai ils dus denus cun Marcus Petendi ad Elias Tuzeos la ple nova episode da du di ne vende questa sera la 6 via Play RTR.

0: RTL, il Magazin am Mittwoch.
1: Ist der Ilanzer Gemeindepräsident noch tragbar? Oder um einen Blick in Favrer, wo es ein Retire Markus Beer soll finden lassen oder Motivs des Sandit.
2: Per cui uffici trovi in Cicico e Cento che c'è un meno procento fitto, io ho il sentimento che è un troisons da monia buco.
1: Noi vengono a discutere con lui. Ed intanto c'è Markus Beer, tira un stric finale, tira Jon Erni, bilancio.
3: Noi siamo 1400 membri e co-membri. Ha una gran piacere, soddisfazione, sono grazie a questo è stato possibile.
1: L'iniziante del progetto d'innovazione Mia Engiadigna discorre per noi sur de Dejans combat per internet più svelte in Engiadigna verso la fine dell'emissione. L'iniziativa contro l'Hotel Flats a Pontresigna viene annullata perché ce la non corrisponde al diritto o deciso il Consiglio de Vigins. Noi vengono i dettagli. E quart c'è la votazione sulla Svizzera de 10 milioni. Al Segretariato de Stedi per l'Economia Seco tira bilancio della circolazione libera con lui. Ed in Venezuela, o che do due dal più ferms terra trembles e la storia moderna del paese. Che come per temas da dots, sprecce restaislander vi, mio nome Tobia Faller, edi buon appetit e flot chatta glasent. Il Cussal de Vigins a Pontresigna o annullò l'iniziativa contro il nuovo Hotel Flats. Il presidente Thomas Walter dice che l'iniziativa sia formalmente riuscita, ma c'è la contraffaccia alla legge. Al Florin Juan rapporta.
4: Essenzialmente, o l'iniziativa pretais che il dret de fabbrica ci desnia do il 2015 dels vigins de Pontresigna desnir desdit. Con la conseguenza che la parcella da fabbrica tornes darciò in avost als vigins. Sin questa parcella venne già fabriciovi dell'Hotel Flats e qui despuls 4 giun. Cuc il presidente dels vigins, Thomas Walter, ho dit invers RTR, e già l'urgiurist constatò che il contenuto dell'iniziativa sia contrario al dret e osè navalabla. Per gli inizianti intorno a Zaraz, una disillusione e cinzegge da stupgir trenter per cui rinavent. In ciosa del Hotel Flats è senciaduna avviert un plant da vedla drettura superiore del Cetum Grigium, ci non ho per il momento però in giuna influenza sulla fabbrica. L'Hotel Flats destrivirsi a sportas d'inverno del 2028.
1: Dall'Engia di Gnota guardanzuos in Mesolcina ed in Val Calanca, er l'offo cusesce la veco su un cartel da fabbrica. L'Ursinca dis con le novitezze.
5: La Commissione de Concurrenza Federale Veco schlarge anche in agia dall'investigazione per vida supponidas convenias de prezzi in la branca da costruzione della regione Moesa. Quella era già venida in strada dall'on 2020 incontro tre interpreses de costruzione ed era venida schlargiada già kurz winter sin sis interpreses. Per quaikins aia survenila tunt passa noves informazions da vart ulteriures possibles convenias, vigna l'investigazion schlargiada sinussa total nove interpreses e cuzia probabil anchi non. La Regenza Grigiuna conceda pliras contribuzions cantonales per proiecte nel sguauz da protezion. Las vischnancas da Claustra e da Val survenia mincia maire dunt 500 mili francs per schlargiar vias d'access. E la vischnanca da Calanca survin burmain 700 mili francs per schlargiar in a via da Guaut e per baiegiar in nof reservoir per aua da stizar fieu.
1: Hai, ed ossa mudenz in Cesa Federica Berna. Nove de dez burgais da Lue e da Lefta con permis de domicili in Svizzera e gen una lavur de guadagn, dice un rapport che il Secretariat del Stedi per l'Economia Seco o pubblicio oz. Da Berna, l'Adrianca Martigni.
6: L'immigrazione o del territorio dell'UE e dell'EFTA resta tenor il secco ferm orientata alla fiera del lavoro e colligiata strecce main col sbasenz dell'economia svizzera. 2021 seien bain total main pli paukes personas immigradas gils trai sonze von, denton è unga dina de pli che la media de plir sonz. Spezial main gronda seien la demanda per forzas del lavoro degli exteriurstada, els survecs kunsa vida intensiva, sco per exempel bankes ni tecnologia d'informazione e comunicazione e del settore de sanadat. Mo è la gastronomia, la costruzione e l'industria agin recrutau ferm e las tiaras de l'UE e de l'EFTA. Il fazit dils autors, la crescente economica della Svizzera dipende già oz in prima linea dell'immigrazione e dils gudons de produttività. L'immigrazione fece front alla via decina crescente della popolazione e gidi assigerà il livello de beinstanza per generazioni venientes.
1: Nus restens giusta Berna, loque do ozerentia novitez dels affairs della posta.
5: En Svizzera e la svelta en il marciada posta sa reducida l'on passa. Sco quai che la Commissione federale per la posta, Postcom, comunicescia, è surtout la digren da la posta de brevs responsabla. La posta svizzera ha podi tramettere mo 1,5 miliardas brevs. Per l'imprima giada, nein las entradas bec cuvri il scusts da questa spedizions, scrive la Postcom. La svelta totale monta a 4,3 miliardas francs, in minus da 0,3%. E tutina, po la posta scriver cifras naires con in plus da 28 milions francs, qua è surtout grazie alla carschen en il segment da pacchets, servets d'express e da couriers. Bernard Meissen è nov president della Fondazione Cusel Schweizer della Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegi el lanciate da Cercle Dur. L'anterior direttore dell'Uffizio Federale da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig che sarà traccia lanciata da Mac. Bernard Meissen sei a colià con tutte le regioni della Svizzera, aia in avasta sa vida delle medie svizzeres o da differentes perspectives e gronda experiencia da menar, scrive il Cusel Svizzer della Pressa.
1: E due se guardenze in America del Sud, in Venezuela o tremblò la terra, qui già do in mantum victimas.
5: Dus ferms terra trembles an scurla la Venezuela, quel sai angi in affermezza da 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatori da terra trembles american. La presidenta della Venezuela ha proclamato il stadi d'urgenza. Finossa discuren las autoritats de dalmain 32 persones mortes e 700 persones blessades. E blers baiec sain cupiciats e donegiats. Pliras regiuns pertociadas naim però anc naginas cifres. L'emprim terratrembel e sta curso entre la 6 la saira temp local vuol dir mesanoc en Svizzera. L'epicenter è stata tiers da San Felipe en il nordvest al Pajais. Entant offrescem plir stadis l'uragit, trant Reuters era la Svizzera, ca mobilisa la cedaina de salvament per agit humanitar, cun personal, chauns e material. E la Caritas Svizzera metta a disposizion 100 mili francs per l'agit immediat.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Un dramma in tre acti intorno al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Al prim, un eclat in favrir con petizionaris. L'ora una sorta domanda de fiducia al Parlamento e dove si ritira il più bot che planizò.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: Da si è motivi in quintal, giusto scoprossam. Ed intendo che Marcus Beer serve un capitolo vengono buffe da sorciandailas in Engiadigna. Il progetto di innovazione mi è Engiadigna o giubileum da 10 anni.
3: Bleres firmes, bleres scuole, hotels, ingegneri, medici non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione erano previsti di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non è niente da proprio un grande sostegno.
1: Noi vengono discorrere con l'iniziante Jon Erni ad Elodins verso la fine dell'emissione. E ora se guardiamo, scusate la prognosi dell'ora.
0: La meteo.
5: Il è e resta stat. Il suo intermezz divi dati in cins nivels e nivellets e local main poi dar uradis ubainera urizis, quasi soprattutto nel tuiec ed nel grigion del sit. Il pliciaute si è nella regione da Quira con fine a 36 gradi e si in 2500 metri sur mar dati anche di 12 gradi. Ed er il prossimo dis resti usce ciaut ed usce sulle lif.

0: Il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer, si ritira sulla fin dell'anno. Ed è il rieletto per l'anno passato e fu in sé eletto fin dal 2019. Ma ora si smette il più bot, c'è il demissionario per i motivi di sandit. La Lara Cacegni ha discorso con lui.
1: Su entri in operazione del cor il fevre, si sente il bo plesifit scovon, il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. El vigni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un minceton. A scia si sente il bo fizze wunda per quel post.
2: Per quel fizze trovi in circa 100% fit, io ho il sentimento che è un troisons da monia bocca, e da quella conseguenza si più perdette da sera tre, ma rado regla quei. Andrete successione, spero che dette buone selezioni, che si vede si lanciate dall'altro in nuova, in nuova presidente comunale.
1: Se uffizi, dà del pergio la fin di Lyon, e scia chi resta a vunde temps per infla in successura, in successur. Tano Marcus Beer trova la persona che sorprende il post, bia engagi. Il post co presidente comunale di Lyon, che è dotato con un pensum del 80%, porta non nada mai in altre sfide, che trina visneunca pipincia.
2: Non so anche abbia progetti, abbia investizioni, abbia problemi che da decidere. Ma non è un po' più che in pinci vicino anche. Scusa vicino anche da centro, oggi siamo in circa, quindi abbiamo un gran bordo da portare, che era insieme con la superstanza, ma non è tutto insieme, non è anche un buon manco di progetti, di lavoro.
1: Se gli è chiaro lanciato di Lyon, ha influenzato la decisione di dimissionare, a Marcus Beer mo voleva commentare. Durante la surdata di una petizione il fevre, aveva il presidente comunale non nada mai in reagao fec emozionale. Il video di sua reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per quale consiglia el a sua successura, ni suo successur, con un sorri?
2: Forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutinio per infla in una successura, ni un successur, dati la fin settembre. Se necessario, dati lo è un in la fin novembre, e che Lyon ha il 1 di gennaio 2027 in nuovo presidente e una nuova presidenta comunale.
0: La Lara Cacenci ha discorso con Marcus Beer, ci ha annunciato che il schmetter con il presidente comunale di Lyon già sulla fin dell'anno è il fusencelet fin dal 2029. Ed un congiunto in questo terreno anniversario, Mia Engiadigna è un'iniziativa privata che si ingaggia per internet più svelto in Engiadigna e per innovazione. Mia Engiadigna ha questo anniversario da 10 anni, un dei inizianti è Jan Erni de Schuol. Al Georg Luzio ha discorso con lui su da ce c'è l'iniziativa ho fatto in questi 10 anni e ce c'è lo ha avuto in avvenir.
3: L'elettroingegnere Jan Erni è tornato a 10 anni su dalla bassa la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insieme con partenaris ha il messo in palpere una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un luogo per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un luogo in cui c'è l'innovazione. Dopo 10 anni si è unito al timone della mia Engiadina e guarda con superbia in avanti.
4: Per me è un grande momento, è proprio un piacere di poter avere in vostro in 10 anni che capita in pruna, in diversi progetti che sono in nuovo realizzati, che sono in realizzazione, in una comunanza che è nuova ad una più grande, ci sono 1400 membri e commembri. È un grande piacere e soddisfazione e sono grazie a questo che è possibile.
3: Tornando per le tre visioni menzionate e ciò che è capitato. La fibra da Weider ha più tempo, affari privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
4: Quelle assemblee stanno contando che non c'è nuova iniziativa, perché blere firme, blere scuole, hotel, ingegneri, medici non avevano semplicemente l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previste di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui ma in ogni quelle ha proprio un grande sostegno. Col tempo si è allora promuovuta, con cui i rotter hanno cominciato a fabbricare reizfiber optica, so c'è oggi in dia, l'Engiadina proprio in un buon stadio, quando ci riguarda le sveltezze di internet.
3: Mi ingedina approccia al sviluppo. A scuola la puntiamo esci da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ores, co-working spaces. Particce onerni e spergvas, le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aer fin dell'ingedina, da nuovo slancio e da modo più.
4: Se no, rablainanche, ed es de plus vite in Laval durant tot on, nebe delle stagioni turistiche, l'ora da quai de più plazze de lavur per tot on, con quai da de più liot ci stair in Engiadina e con quai promove in il prümlö. No vainer blere liot ci vegn a lavurar qui, a juste dit scuoz, ci des ciot, ci han lur domicilio la bassa, I es un persvas che col temp deciden forse quest, de mudar l'ud d'abitare in irin ingedine, stare di rio la bassa, allora forse mi c'è tanto a lavorare.
3: E per finire la terza visione, l'ingedine de svantare in l'opla innovazione e con quai di scorina della realizzazione del INHAP alla Puntcemuesc, un progetto da passa 100 milioni di francs. Ion Erni es ordvart superbi de quel progetto. Ci nudere var mai previs in quelle dimensioni.
4: Is a dato sea che col partenaris ci sognuts pro col l'architect ci ha erdit non ne podain fare un center di innovazione da voi una plazza da parcar da voi una casa di immondizia non staniri fin pro la via e lura er mes partenaris ci han visions globales ci han erdit che no fain als eine fare als ci ha una visibilità globale quae a dat lura una celli o sea Es cresce questo progetto in queste dimensioni.
3: Il INHAP è in fabbrica, la puntiamo esci. L'architetto internazionale Norman Forster planisce on la marca di Sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è un erni manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile questi primi di giorni della mia ingedina. E l'ingaggiamento di innovazione ha pur becominciato.
0: Al Georg Luzzi sur der Dejans Initiativa Mia Engiadigna, trent roter per Internet più svelti in Engiadigna.

0: Avais vus ingiavis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Ja vijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin javista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenja, tantales indes e las dodes.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: C'è dati plebice da vain atletzi in de de Valencia con biesulel, temperaturas pulit autas, in so festival od vier, sunt upa culs cars, gudai buona compagnia in bientoc pet da natalezzi, a speranza è in l'autor shanghec. Io non conosco una persona che festiva shot su ciuna l'anniversario, curi ci ha gratulato qua e giubilar, vainus massa plats per vossas gratulazions. Al microfono l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Lian Eichenberger de Quere festive schott su Tschunavel anniversari. Per el vainus survenu les suandontes linges. Car Lian, oz festive sti tu Tschunavel natalezi e nus gratulain de tot cor a tai. Divisain mo il meglier ed ina buona enciata de la scoletta quest a ton. Venin Luzera a fa intec fiasta cun tai. Cars Salitz, Luzi e Tata. Per Lian Eichenberger per festival de Rudien su Tschunavel anniversari vengivi jau la canzun Happy Birthday de Schweizer Gofa.

0: Happy Birthday, Schweizer, Gofa, Venus und Jupel Jubilar. Lian Eichenberger, de Quera, che festive schot siu tschunavel anniversari. E nus de der terjain tot bien, luine bunen chatte de Scoletta. Wusstet leiser terles gratulations le djevia als ventje tschunde zirkle dur e oz Venus schengedjau in schadiola de der ter. Telefonau per ele o Edith Fliri de Santa Maria, ele o gratulau de siu fill.
1: Noi ci vediamo a Sandro tutto il buono sandà e bleib lasciare con sua famiglia e ci vediamo un bel Dio.
0: Della scadiola c'è Pia Sandro Fliri de Levin Selegra, quai a cajun de siu 37 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adossa sen las lingias de telefon aviartas, anconoscivus ecetice festivesse natalezi oz als ventje tschunde circledur, avus gratulasses budien telefonai de me ossa al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Loco è scritto, punto. Vustat leis erterles gratulazions ein 9 minutes sei Lina. Schwus leis bitte telefonar per gratulas weis elle possible dat de scriver in messaggi WhatsApp lu simple mein senza gewisch musical la numero è 079 200 70 07 079 200 70 07.

Céline Dion cun I'm Alive. In ulterior jubilar de dots als 20 de cercladur è el cantador american Benson Boone. El festive shot su 24 avel anniversari. El è cresciu se cun 4 sores o ampriu l'emprem de suna clavecin sco buep. El 2000 zelu el cant venius vitier. Elo un scieta studie architectura o dentan fac quai mo in semester per quattro el olu lanciau ina carriera de musica. El es comprem staus de vesais in TikTok, alles medias sociales. El es itzun se participaus at American Idol. Den taun se el jus o de quella show de talents, per quattro el leva. Fa la musica cia el leva. Benson Boone Avenues, propi renomaus lentir mon al 2024 cun Beautiful Things. Adele è un conoscenz che cul essen tribuna a conta si es canzuns falso vents è un inelauter backflip. A nus tot lainosa a cajun del 24 avel anniversari de Benson Boone, Beautiful Things.

pedestrians at open season kun sugar. Adio ansugnu ina gratulazione via WhatsApp per la jubilara Marina Andri de Müsteir che festivesciot si sonte sis ons. Chiara nonna, nus ad gratulain de tot cor per teis anniversari e gevujain impustut buona sandà, blera fortuna e plagiair. Fin beim bot ed un bel di cun tuot teis chars. Quai gevujen teis abiadis Nino et Aurelia cun mamma e papa.

0: Jonas Brothers, Only Human, ad osa Linus Savai. Chica gudonia las entradas del bon engedina de dots. La ventiraivla jubilara è la Marina Andri de Müstair, che festivesta su 66 avel anniversari, cordiala gratulazione. Qua fosse stau con la emissione de dots, al nom de la squadra RTR gratulescio de cor, de totes jubilaras, de totes jubilars, divise in Balezia de, spronza bedia memia ciaut, cun biala santupadas, scenghezza d'imbientoc peta. Judic adia, mio nome è Angela Hendry, ti avviso di voi tutti e tutti, vinevaun. Bide!
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il 20 mezzodì per RTR.
1: Con scovrides, hits, e sempre verzi.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Les novitats de RTF.
1: L'iniciativa contra la construcció del Hotel Flats è non valaibla, din ils burgais de Pontresina. E la veco slarge in ulteriore già de las investigaciuns per il suspect de convenias illegales en la region Moesa. Quals temas de questura è gli les duas? E per vos il microfono è Ursin Cadix. Buonasera. A Pontresina, il Cusel dels Burgais declara non valaibla l'iniziativa che si drizza contro la costruzione del Hotel Flats, che ha cominciato il 8 da Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende da sliare il dritto di costruzione che gli Burgais avevano concedito il 2015. Sco quai che la posta ladina scriva conferma in attest giuridic che l'iniziativa saia ben reussita formalmein, però saia ella dal contin e na contraria al dritto. E la veglia reglar ciausas che ne sai invece la competenza dels burgais. Il comitè d'iniziativa si mossa disillusionà e vuole examinare la decisione e decider su enter in che forma continuare. La Commissione de Concurrenza Federale Veco schlargia anche in agia dall'investigazione per vida supponidas convenias de prezs in la branche de construzione della regione Moesa. Quella era venita in stradada l'on 2020, l'imprima incontra 3 interprese da costruzione e cursuente schlargiata sin 6 interprese. Per quaicins aia survenì la tun passà nuove informazioni da vart ulteriore spusevle convenias, venia l'investigazione schlargiata sin ossa total 9 interprese e cuzia pli probabil anche in on. L'immigrazione in base alla circolazione libera da persone è colliata ferm con il basin del marciato del lavoro svizzer. Tenor il nuovo rapporto della Confederazione era 90% als immigrants or stadis dall'UE e dalla EFTA in lavoro in Svizzera. Ed il più grande basin del personale dell'exterior devien las prestazioni da servizi, da sa vita ed en il sector da sanadat. Però era la gastronomia, la branche da costruzione e l'industria a in recrutà personale dall'UE e dalla EFTA. Oltre da qua è Gidia, l'immigrazione incontra la veglia di una crescente demografica e Gidia era da mantenere il livello da benestanza, concluda il rapporto. All'Ax ai Brigia, la mesemna saira, radunt 80 pompiers dall'Ax Valera, Schluein, Flem e Quira, han pudistizzare il fieus in il tec di una casa da pliras famiglias. Uscia nell'incendi bec crescis in las casas vicinas, che erano venidas evacuadas temporarmein. La polizia cantonale ha instradato le investigazioni per eruire le regioni.
2: La meteo.
1: Il è e resta stat. Il suenter mesdì dati in cins nivels e nivellez e localmein poi dar uradis o bainere urizis, quai sortote nel tuiecce e nel grigiun del sit. Il pliciau desi in la regione da Quira con fino a 36 grads e sin 2500 metri sul mar dati anche di 12 grads. Ed er ils proximis dis resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.

Il suo è mesdì da RTR. Un sempre verde. Scubrides e hits. Musica non stop.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal Simpel Wert. So wie Hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Usci varia. Scola vita.

Del campionat mundial han de demandar a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai o sapiens a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red stipi d'un pa fortuna guadagnato un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: Les novitats de RTR.
1: Rafael Gigax diventa nou director del Museum d'Art Grischun e comença gis cun una reorganizzazione. E Lion votesce davanti in tunnel in la Val Verdozzi isolata, surtout per il forestal essere e l'agricoltura. Quals temas da quest'ora ed gli elastrais? Per voi il microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Museum d'Art Grischun survegna il nuovo direttore. Il Departamento da Cultura ha nominato Rafael Gigax come nuovo direttore. Il succede a Stefan Kunz, che va in pensione. Scoprire la regenza comunitaria, volendo con questa cesun era riorganizzare e modernizzare le incumbenze, le competenze e il processo per il Museum d'Art. En la procedura de recrutazione aia Rafael Gigax persvas surtout con sia sa vida en l'art modern e contemporan, en il pensar strategic ed era sco persona da manar, scriva la regenza. Gigax aia lavora in funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il projekt per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pront. Il Parlament da Lion ha deliberato il permauns della votazione, quai cun vencin incontra trais vuschs. Previs è un tunnel da 300 metri con costs da radunt 8 milioni di francs. La Confederazione del Cantun surpiglia in radunt 70% dals costs. La Vishnanka da Lion surpiglia anche 2,5 milioni di francs. Da più buoni non è la via in la Val da Sumpont serrata per ragioni da segirtat, per vedere il privo da crudata da crappa. Uscia che la Val Verdozzi ne è ben più accessibile con vehicles, era ben per il forestal essere e l'agricoltura. Zuoz sera se squint con una nulla naira. La radunanza comunale da Zuoz ha approvato il rendaquin con un lef surpli d'entradas da bun 26 mili francs, 4 entradas ed expenses da radunt 13,1 milioni francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per trattativas da vendita e in dret da baeggiar parcellas in la zona res già curtinellas, per esempio, cum possessurs da baez e in dret da baeggiar, che na volen eventualmente in bec prolungar quel. Fine mira centrala è che talas parcellas na daventi in bec obiects da speculazione, comunicesce la Vishnanka. La Posta Svizzera serra sia plataforma digitale per dossiers electronics da pazientes e pazients, quem fin la fin dall'on. Per tociazza in dossiers da radunt 70.000 utilizzaders ed utilizzaders, esco conseguenza strice la Posta 37 plazzas, comunicesce la Posta. Scoragiun indicesce la Posta che ospitals e praticas de medis aien adina pi pauge interesse per la plataforma, quai da pi l'annunzia da midadas cun administrare ed organizar actas digitales da pacientes e pacients. La Posta volussa sa concentrarsi in la nova sliazun il dossier da sanadat electronic.
2: La meteo.
1: Il è e resta stat. Il suo intermezzi dati in cinz, nivels e nivellets e localmain poi era dar uradis u bain urizis, quai sortotten il tuiecce den il grigiun dal sit. Il pliciaut è sien la regiun da quira cun fine 36 grads e sin 2500 metri sur mar dati anca dina dis 12 grads. Ed era il proximus dis, resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai.

0: Les novitats de RTR.
1: Muria de peix misteriosa al lai de Sufers. Peixadres chatten plirs milis peix scrapats a la riva. Ed il Museum d'Art Grischun surveni in nov direktur ed in a gronda reorganizzazione. Quels temas da quest'ora, il è la squatter. E per vos al microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Muria da pesch al lai da Sufers. Ozendamaun an pescciadres e pescciadres cetà plirs millis pesch scrapats. Alla riva dal lai da Sufers, gist sper interpunta a Zanicella Palidusa, in a planta naturala en il lai da Sufers. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia se tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne è anche conoscente. La polizia cantonale, l'uffizio da pesca e l'uffizio per l'ambiente grigion hanno instradato investigazioni per eruire le ragioni. Durante l'altra era per sclerire se la produzione di elettricità aia in connex con la muria. Il Museum d'Art Grischun surveni nov direktur. Il Departament de Cultura a nominar Raphael Gigax nov direktur. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process, eifer il Museum d'Art. En la procedura de recrutazione aia Raphael Gigax per Schwass surtout con sia sa vida in l'art moderne contemporan en il pensar strategic ad era sco persona da manar, einum. Gigax aia era lavura in funzions da manar en plirs instituzions d'art en Svizzera. Il projekt per il Tunnel in Val de Sumpont a Duin è pront. Il Parlament de Lyon a deliberà el per mauns de la votazione con 25 contra 3 vus. Previsse un tunnel de 300 metri con costs de redund 8 milions francs. La Confederazione del Cantun surpiglia in redund 70% als costs. La Vishnanke de Lyon surpiglia anche 2,5 milions francs. Dapi Buninon e la via en la Val de Sumpont serada per raggiunts da segirtat, per vid il privil da crudada da crapa. Uscia che la Val Verdots ne bec pli accessibla cum vehicles era bec per il forestalesser e l'agricultura. Zuaz era sesquint cun in anula naira. La radunanza comunale da Zuaz a provail rendequint cun in lef surplida entradas da bun 26 mili francs, dar entradas ed expenses da redund 13,1 milions francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per tractativas da vendita in drec de baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas. Quai surtut, cun possessurs de baeggs che na vulen eventualmein bec prolungare il contract pli. Fina mira centrala è che las parcellas na daventien bec obiects da speculazions.
2: La meteo.
1: Il resta stat. Il suo intermezzo dati in cinz nivels e nivellezze localme in poi dar uradi su vainere hurizis, soprattutto nel tuiecce e nel grigion del sit. In regione da qui era dati fino a 36 gradi, in sur selva 32, in sur selva fin 33, in sur ses fin 30 gradi, in lenge di Nabassa fin 32 gradi ed in lenge di Nota fin 27 gradi. Ed er ils proxims dies resti sulle lief ed anc in grad pliciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a Tredisch, a Rotenbrunnen e las Sviadas Seradas per vid in accident, qua in nome duas direcciuns. E sin la via principale ha vinciasiat dati colonnas tranter Zernetz e Susch, era in nome duas direcciuns, qua per vid in occurrenza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Enti lei de Sufer sun crepos milis de pesce nu sudins ce cides vignose concent. La regiun Moesa attira der cio attenzium, questa volta nu voce per bodes o la mafia, ma pel cartel da fabbrica.
2: Es geht um die ganze Region Moesa mittlerweile. Es geht um Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten.
1: L'Aveco o Schlargioses Inquisitiums, nus vens als Details. In l'Ospedel Cantonella Cura o Schlargiose Spürta, Hospital at Home o quella nom, nus udins scuci un prüm testa funzionò e ce ci sum las conclusiums. E l'otra temperatura da stet es un tema ternus in quist emischium sull'aglie temperatura cioda o ersi es avantages.
3: Also fa foine balezios, in sassaga, in secca, in sabo de vetema, si vegna plovo, nici cioi, va tu son topicions.
1: Scuces vo intorn con la cialur a Brailin sur selva, udins vers la fin dell'emissium. Che cosa mi per tema, stanus questa sarà la scinch, mia nom Tobia Faler, già vius un per minuts interessants ed impostuit informativs in questa zondas. In Val Rhein auch do oz noches Novitäts da l'Ecologia ed erpals Pascheders. Lursin kadis o las Novitäts.
4: Muria da pes misteriusa al lai da Sufers. Oz en da maunan Pascheders e Pascheders chata plirs millis pes crapats alla riva da lai da Sufers. Gist sper interpunda zanicella palidusa in a planta naturala in lai da Sufers. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia se tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne becce anche inconoscente. La polizia cantonale, l'uffizio da pesca e l'uffizio per ambiente hanno in strada investigazioni per eruire la ragion. Trant rauter era per sclerir se la produzione d'elettricità aia in connex. Il Museum d'Art Grischun sorvegna il nuovo direttore. Il Departamento Cultura ha nominato Raphael Gigax nuovo direttore. Il succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa ciagiun era reorganizzare e modernizzare le incumbenzas, competenzas ed il process ai per il Museum d'Art. En la procedura de reclutazione aia Raphael Gigax perschwass surtut con sia sa vida in l'art moderne e contemporan, en il pensar strategic però era sco persona da manar. Gigax aia era lavora en funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il progetto per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pronto. Il Parlamento di Lyon ha deliberato il permaus della votazione con 25 contro 3 svus. Previs è un tunnel da 300 metri con costi da radont 8 milioni di francs. La Confederazione del Centun surpiglia in radont 70% dei costi da 8 milioni di francs. La Vishnanka da Lyon surpiglia 2,5 milioni di francs. Da pi buninon e la via in la val da Sumpont serada per raggiunts da segirtat per vidal privel da crudada da crapa, uscia che la val Vardoz ne bec pli accessibla cum vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricoltura.
1: In America del Sud o tremblò la terra per tucedis la Venezuela, als dans un grans e grande ser la cifra dalle victimes.
4: So entre il terremoto ferms in la Venezuela, plirs stadis ed organizzazions che gida ne volen gidar tant la popolazione, sco era il stadi, era la Svizzera. Sco quai che il Departamento dell'Exterior comunicescia a il delegato al Consell federal per agit humanitar mobilizza la cedaina da salvament Svizzera, cun 80 personas, 8 chauns da cercia e 18 tonnas material da salvament. La gronda sfida ussa saia da organizzare in Sgol ed in aeroport intact. Intant cresce il dumber delle umfrendas dels dus terremotos della notte passata, tenor las autoritats, en almain 164 persones mortas e 1000 persones saian blessadas. La regenza ha proclamat il stadi d'urgenza in la Venezuela. La situazione da sicurezza in Svizzera resta tendida. Tenor il rapporto dal Servizio di Informazione della Confederazione, il NDB, e la situazione sa peggiurata. En il center stat la schmanaccia na dalla Russia, che viglia destabilizar las democrazias del West cun attaccias ibridas. Attaccias da sabotaja na ja quai anch bec da in Svizzera. Gli NDB quinta però che la Russia nizegge la Svizzera per preparar actions da sabotaja in autres stadis europeics. Ulteriurs privels vese il NDB en las actions da spionadi dalla China. Però era schmanaccias dalla scena violenta dalla dreccia extrema e la sinistra extrema.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Eri Mesolcina desque avar don cartel de fabrica, la veco fo de spöans recherches, l'inquisitium oder spöots una nova dimension.
2: Das kann zeigen oder darauf hinweisen, dass Botschaft, so Missionsabrede sind unzulässig, noch nicht überall angekommen ist.
1: Nur so dienst als Details, just das Kuprossum. E della stretta collaborazione delle imprese da fabbrica in Moesa nins per una nuova collaborazione dell'ospedale Cantonel col pazienti. Hospital at Home è un test da flier pazienti accesa, non so dins un bilancio a 4 mais. E la temperatura cioda della stete ota non è per tutti un giudimento.
5: Ich liebe den Winter und den Herbst und den Frühling. Nein, der Sommer ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen.
1: Nous essens stose domandiers cuce la liet vo intorn cu la cialur de steet in surselva. E da propos steet, da men vo cagiust in avent cu la bella ura, nous essens dalla situazione del traffic al prüm e l'ura la prognose dall'ora.
0: La meteo.
4: Ie, yeah, resta stat, il suo intermes di dati in cins nivels e nivellets e localmain poi dar uradi su baini rurizis, quasi urtote nel tuiecce del negrigiun del sit. En la regiun da quira dati fin a 36 grads, en sur selva fin 32, en su selva fin 33, en sur ses fin 30 grads, en lenge di nabassa 32 grads, ed en lenge di nota fin a 27 grads. Ed er ils proxims dies resti sulle lief ed anche in grad pliciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sin l'autostrada a Tredisch, a Rottenbrunnen, en las sviadas serradas per vidin accident, quai en oma duas direcziuns.
1: La regione Moesa è il focus della VECO per via di un cartel da fabbrica. La Commissione di concorrenza comunica oggi che legge schlargiola inquisizioni al caso può essere un colore poi una nuova dimensione. La Fabia Caduff ha i dettagli.
6: Dal 2020 alla VECO la Commissione di concorrenza comincia un caso di inquisizioni ante il settore da fabbrica e la regione Moesa. Isa nu indizi che tre firme hanno formato un cartel da fabbrica. Svelte sabada ci non resta per quelle tre. Dal 2021 sa schlergialcas sun ses firme. L'an passata primavera parevan le inquisizioni da tor una fin. Il rapporto è snutramise le firme per tor posizione. Durante quel tempo è per ogni eint a mocalciossa. Una firma ha inoltre ulteriori informazioni ed impede poter mettere ad acta il caso sa constatare che ti lese da schlargiare a moina volta da ses sun nov firmes. Frank Stüssi, il manader delle inquisizioni.
2: Es geht um die ganze Region Moesa mittlerweile. Also jetzt, wo die drei weiteren dazukommen, die haben ihren Sitz im oberen Teil von der Moesa-Region. Also die ganze Region ist betroffen. Es geht um Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten. Zur genauen Anzahl der Projekte können wir vorderhand nichts sagen.
6: Die Inquisitions vengen schlargiadas vengen d'una der ciò avant. Durant les Inquisitions daia novs indizis o firmes cis annuncians vessa o accusen ad otras. Pel moment daia er Inquisitions ant il sector de fabrica, per exempel a Neuchâtel, comenzasa con trais firmes ot suni vancidus incontr quelles ci vengen fattas Inquisitions. Eira ant il giures a comenzà con ses ed isa schlargialcas sun vanc firmes. Ci nus es tant sensibilizza co in grigiun in otras regiuns nu fa star stut a Frank Stüssi. Ma il cas Moesa fa star stut, giust perce ci strata da cas ci sun nütz fats da vocels cartels in engiadina sun nütz a la lüm.
2: Wir haben in der Deutschschweiz ja etliche Verfahren geführt. Und jetzt seit dem 23 führen wir in den Romandie-Verfahren. Und dort ergibt sich aus dem einen Verfahren das nächste. Das kann zeigen oder darauf hinweisen, dass Botschaft, so Missionsabreden sind unzulässig, noch nicht überall angekommen ist. Und für die Deutschschweiz muss man es gut halten. Wir haben nichts mehr so nichts wie im Graubünden entdeckt. Wir haben nicht mehr so Hinweise bekommen. Dass es in der Region Moesa passiert ist, also gerade noch zum Kanton Graubünden gehörend, ist für uns schon überraschend gewesen.
6: Il Chantun Grischun weiva da quella vota annunzcia Singularitats in la Region Moesa, sünque alla veco tutzules Inquisitions. Frank Stüssi fa quint ci dura wasse almeinamo unon. Per las firmes involvadas vaglia la presumazion d'innocenza.
1: La Fabia Caduff, sur de la Commission de Concurrenza Veco, ci ha di menesler giù sia Inquisitions per vid il cartel de fabbrica in Mesolcina e Val Calanca. Intenzione la Veco, ceva in Mesolcina per vid il cartel, Fabrizio l'ospedel Chantonel vide sia nov model de Cura. A Cesa invece di ir entilletta all'ospedale, da spiel marz, dopo cura e contorno la spiorta Hospital at Home, ci vuole possibilità a lieta maleda o ferida di nir fliosa Cesa. Al progetto è un test e noi vogliamo sapere ce ci daranno le esperienze finiose e ce ci sono le conclusioni. La Natalia Weber rapporta.
7: In prima linea si domanda se forse perché trova qui insomma usce una spürte, se l'ospedale è già circa da 20 cese. Perché fa qui sing, se il medico abbandona l'ospedale e viene finta una cese, se può semplicemente fare le visite sulla stazione. La ministra operativa del progetto, Anna Darms, declara qui col seguente esempio.
8: Also es geht ja vor allem darum, dass wir auch im Spital können Ressourcen sparen, genau in so Monaten wie, wir denken jetzt an die Wintermonate, oder? Alle sind verkältet, haben grippale Infekte, haben irgendwelche viralen Infekte, der Notfall ist voll, das Spital ist voll. Genau dort, glaube ich, können wir sehr gute Versorgungsmöglichkeit bieten, indem wir die Patienten gerade zu Hause vor Ort können betreuen können. Man weiss halt auch, dass die medizinischen Vorteile, dass die natürlich sehr positiv sind, oder, dass Patienten insgesamt eher weniger lang hospitalisiert sein müssen.
7: Trisque es passe allora erinnere Spanier indirekt kurz. Per exempel, perché c'è il Patient nus infekte allora enche con germs do spidel ed occupa enche più lungi in let. U, c'è trova più poche soluzioni per zieve l'ospitalizzazione perché c'è il Patient is già accesa. Inventò non ho l'ospidel Centunel il progetto Hospital at Home. Già altri centuns lavoran con qui e der paesi scandinavs hem già fatto loro esperienze. Per cui, ho il caso che può approfittare della sua vita di altri.
8: Also man sieht natürlich vor allem auch aus dem internationalen Vergleich, dass das ein Versorgungsmodell ist, das wahnsinnig gut funktioniert. Eben gerade auch für abgelegene Regionen. Das ist sicher für unseren Kanton sehr interessant. Und natürlich auch daraus gesehen, dass das wahnsinnig viel Vorteil bringt. Zum einen sozialmedizinisch, aber auch internistische positive Effekte und natürlich eben die Kostenersparnis, die man vielleicht kann gewinnen kann.
7: Und als Medis, die Wallure sind Visite als Patienten zu Cesa, ist il Medis Superior Gieri Meissen. Alles per schwarz del Projekt, im Postüt per cecel vengo schiessa, weir ence de Püdel Patient, kuschel füsi in una stenze do Spidil. E qui, Paolora giudert il trattamento.
9: Caso a caso, venus l'antira soziale componente della componente psicologica che ven vitire dat dato nus bisogna dati da gli dallau, nus vizine che è possibile perché il paziente nus vizine ne osse nus forza eben ne venuse del medicamento che nus da in forza è un gli da da in altra vacht, che è proprio le cause che meinen trina qualità di vivere che bobuna per il paziente. Ad io quittil quale informazioni gli den extrema.
7: Ma ci gestu ersa vair, nam ince paziente is ad a topper hospital at home.
9: Il paziente sta se in sette in toilette, sta se ve cugina sette, ni vezzi chi che fai per el, a sciok, sce quella, sce le bosu se sette vond, sce lo funzionesci. Bo, per cui, un po' venus proprio da comprendere, è nel sistema sociale il momento, che lo sette in ospedale, sven, ok, nus meine casa, l'ospedale at home con quel paziente. I va mo, sce il paziente, i motivaus, per consumare sce il sistema, o d'entrone motivaus.
7: Der spät 4. Mai ist es so wie das Testiert in neuen Projekt. Sie haben die Ansphase der Pilot, wenn sie eine Bilanze haben. Ist alles Ziffern konnten und sie spürten, wenn sie nichts entscheiden, nur für die Idee, dass das Hospital at Home die Weinte in der Spürte fixen der Hospitalischen Tunnel Grischun.
1: La Natalia Weber sur der Spürte der Hospitalischen Tunnel der Fliere Pazienza Cesa. Quel Projekt ist ihr Thema und quel Projekt es può ihr guardare un Clip de Video su rtr.ch und noch eins misel online per vos. E E due sono in tal tema da state, la bella temperatura cioda e da ciccia questa mamma cioda può semplicemente ir un plan più in su. In regioni più altas esque più frasci, noi abbiamo fatto una visita a Braille in Surselva. A guardare scuola si va intorno all'occhio, cialur, als uns proven erlode scapere, oltre sono semplicemente pragmatics. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
10: Inga delle lavori principali di spurs durante la stat far fein. Raimund Arpagaus e questo gli si fonza Braille. De far fein da quelle temperature segi schon streng.
3: In spitescella calire, in zan prova da dien un brive, se schia mince ton a boi brubia, con son boi brubia, a breba, la lavur sta vini faccia, caul ni bo, caul in quel sen.
10: I pur fa el da pingenzai. Uon segi la raccolta grandiosa, forza un po' pli poc, per suainter buona qualità.
3: Also fa feine Balletzios, in Sassaga, in Secca, in Sabode Vetema, si vene plover, in Ticioi, va tu schon topicions.
10: Per tenere trasis gis de lavur sei fons, dati per la pura Milena Arpagaus, surtot ina roba importante.
11: Io ho dina lavo come si dias, et mirel de boi barbia, con son alze fons, nella stata, che cun, et sto in smaracimonde nell'ombriva bia, a chi boi bian. Prendono il bucun, prendono il pede per quel.
10: Bice mei spurse in da viedi, mo bagner in ni l'otter turist. Ursula Heller, che deriva di West di Canada, è venida per due andas a Braille a fare un'exposizione da fotografaies. Ella ha meins plagiere delle scalires.
5: Ich liebe den Winter und den Herbst und den Frühling. Ja, der Sommer ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich auch. Nicht eine gute Haut für die Sonne, kann mich verbrennen. Für die Augen ist nicht gut. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen. Ja, es ist, ich leide unter der Sommerzeit, ja.
10: Madame Mensch, die Vosa Braille per impergiste Vacanzas in Doris Gross, a Saison der Feusisberg an La Bassa. Fugies de la Calire segi Nelson Tambic, quai segi in Schabic. A Tutigna, giovane che le temperature sono solte e in plien per nivles.
12: Temperaturmässig ist es hier kühler, ist auch ringer zum Schnuffen für mich. Und weiter oben ist es natürlich noch viel kühler, es geht immer ein Lüftchen, man schwitzt weniger auf dem Velo. Viel angenehmer wieder daheim.
10: An qual suada fan Franker tots gen sei biech questis. A qualcun fugire l'umbriva va erbice propi. Per Manuel Craveiro, che i chefs in Plazzale Braille, e den Tantan tutto in ordine.
13: È schon caldo, sento schon che è caldo, né? A buoni extremi, Portogallo è via via più caldo. Ti lavora, sento sti schon, a buoni extremi, boh, è schon lavorato con Varga 40 schon, a buoni usai mo, trentini e scioglie. A bastas vai per via aua, sto.
10: Erscia, Minching recipesce un po' oltre le temperature attuali. Il mantra per quel stista calira para sur tutta di asser, biver blerawa, a chapusevel, star all'umbriva.
1: La Gianna Maria Cantieni sur della Cialur, e scuccia svo intorno con quella a Braille in Surselva.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch da questa giovgia al 25 giugno, responsabile per il contenuto esotico Prisca Bundi. L'usinca dice, mi sono sempre presentato le novità, al microfono era Tobia Faler, tutte le storie e l'intero magazzino che tais sulla nostra pagina di internet o sulla app Play RTR. In un per minuti è già la mezza e se va la mezza mettendo l'ora scuola al focus sul sport, spero essere stati andare via, già vi in una pacifica sair in nostra compagnia.

Pacific versa ses culcanel romensch als balapeis de Svizzers. Semdimenes Giros la prima plaza in la gruppa B del campionati mondiale. Pels fans Svizzers volco lo dir che stem stir su boot la prossima volta che vogliam zair al prossimo giro del Svizzers live. Nempe in bunur las cinch al più tard con guadagner contro las canadais e la prima plaza della lor gruppa pemel Svizzers osa nempe fer una lunga posa antel side jevel final. Qual es als duas lüll Giovò vende ciò a Vancouver, il 30 giugno fanno gli Svizzers la valigia a San Diego in California e tornano in Canada. Gli ultimi tre giorni gli Svizzers deren a Duna alla prime time, la sera alla snow time Svizzer. La prossima volta stem als fans di Menemetal Jualerin. Se gli Svizzers guadagnano der ciò a Vancouver la prossima volta, allora fuso il giugno il oggi il final der ciò un po' melder del tempo no per il pubblico svizzer. Al Ocevel Final fürs Lura nempe alles Desch dem Schweizer. Es als Schweizer wessen der Rivier per la prima volta der Spiel 1954 der Cianote in til Quartfinal fürs al Joe in Bunur las Trais dem Schweizer. Quel Joe fürs Lura in a Kansas City in Missouri e quel Joe is al Moment in cium Fitch Grand Sömi naturalmente per la squadra da Murat Yakin, ma insomma ieri non è scomandò ester su la notte alla Strais per godere un quart finale del Svizzers ad un campionato mondiale, fusta tuna un fitch pitch in sacrifici con qualunque divertimento e le emozioni che quel gioco impromettesse.

0: Busta, Gleis al Radio, ci mette Rumensch, in Giovgia Saira, Giovgia in Aventina Pacifica, Saira Sencia, in Usninsosa già, per novità, orda la scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè, per RTR.
0: Al campionato mondiale da Balapè, sono questa Saira due giorni, ci cominciano alle 10, tempo Svizzer, in Pennsylvania e a Philadelphia, al Gio da Curaçao contro la Côte d'Ivoire. E da New York giova Erda vende la Sdesh la Germania contro l'Ecuador. Questa notte a Luna es l'andervi al Giappone, a Dallas in Texas contro il Svedais. Ed era Luna comincia a Kansas City in Missouri al Gio dels Olandais contro la Tunisia. Irkul Teuf, l'italien Francesco Bagnaia, vo la stagium ci vegn per Aprilia. Quello Aprilia comunicio oz, un di zieva ci educati, vavanus ciocia Bagnaia abbandona la squadra. L'italien da 29 anzi già sottoscritto per Aprilia un contratto da 4 anni. Ciclissim, Oscar Only ci desnia quart l'anno passato al Tour de France o annunciò oz forfait per Tour de quest'an. Il Scott da 23 anni patesce di una spedla ferida ed examinazioni medicinali si dimostrò che la ferida sia seriosa o che già nom oz in un comunichi. Ed è una della Formula 1, la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha abolito il limite di tempo d'uffici per il Presidente. Iniziò calmudamente al Presidente, Mohammed Ben Sulayem, dagli Emirati Arabi, per quale proposta che dopo passa 90% delle svus ad una radunanza generale straordinaria della FIFA, fino a dava qui un limite di 3 periodi d'uffici, di meno di 2 giorni. Ben Sulayem is in sia seconda periodo d'uffici al limite, quel va introdotto sia antecessor Jean Todt ci quello va al fatto sia cioè Max Mosley dera sto 6 giorni al presidente.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR
2: presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Livecaduf. Buonasera. Il cartel da construzione della regione Moesa survegna nuove dimensioni. Daniel investigasse la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove imprese. Quais sventer kins agi survenio novas informaciuns, sco ella comunicau. Anciat veva l'investigazium per vida cun venias da prezzi supponidas sil 2020 l'emprima un cunter trais interpresas. Ascia quatsa l'investigazium pli dic, ins quinta desra fin eni non. Mainza puntra ginia. Leo Alcusel dels Burgais declarau num valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construzione del Hotel Flats, che anciat ils otsta cercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dretch da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in a test giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ella del contegna neo contraria al dretch. Il comitè d'iniziativa vuole esaminare la decisione e decidere su enter in c'è forma continua. Ozzan da meunan pescadures e pescadurs am flau plirs melis pes scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tracti da differentes sorts da pes. Da coc il pes in carpai esce la produzione d'elettricità, agi da faccia c'è cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il president comunal de Lyon, Marcus Peer, se retrai. Quae el annunciau durant la sesida del Parlament. La rajun segi sia sanadat, sco ella dicen vers RTR. Pier de court, el sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur de Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin de l'on. Bernard Meissen, ein jef president til Cusel Schweizer de Pressa. Il Cusel de Fondazione ha elegiu el lanciata cercladur. Il anterior direttur di l'Uffici Federal da Comunicazione suanda a Daniel Hitzig, cae sa retrats lanciata match. Tom Parotz, adina biala sera.
2: Pacific Tresla Saira vostra gleis al programma Rumensch. In questa mezz'ora guardiamo in avanti sul arch musical di questa Saira e non sudins al presidente comunale di Lyon, Marcus Beer. Ellen's Dish, perché ce la ritira precis già sulla fin dell'anno, er ce la signore elette per l'anno passato e si attende d'uffici di resenza fin alla fin del 2029. Marcus Beer ha prodotto l'ingel grosses in favrir, si aveva sia disputa con petizionaris, ci descriveva fin del blick. Mio nome Tobia Faller, floce su queste zonde.
0: RTL, unico e simpatico.

0: Tris la sera sentia sulla frequenza rumencia al president comunil de Lyon, Marcus Beer. Es retira sulla fin dell'an, el derenia reelet pur l'an passò e fus in sé elet fin la fin del 2029. Ma oas es met el pubot, c'el demissionescia per vide motivs de sandit. La Lara Cacegn o discuria con el.
1: So entri in operazione del cor il favre, se senti elbo plesifiz sco avon, gil president comunal de Lyon, Marcus Beer. El vigni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un minceton. A scia se senti el bofizze wunda per quel post.
2: Per quel uffizio trovi in circa il 100 che c'è un 1% fit, io ho il sentimento che è un troisons da monia bocca, o da quella conseguenza si può dire di essere tre, ma rado regolare quei andrete la successione, spero che dette buone selezioni, che si vedi si lanciate dall'altro in nif. In un nuovo, non un presidente comunale.
1: Se uffizi, dà del pergio la fin di Lyon, e scia chi resta a vunde temps per inflare in successura e in successur. Tano Marcus Beer trova la persona che sorprende il post bia engagi. Il post co presidente comunale di Lyon, che è dotato con un pensum del 100%, porta non nada mai in altre sfide che trina visnaunca pipincia.
2: Non so anche abbia progetti, abbia investizioni, abbia problemi che da da scegliere. Ma non è già un po' più che in pinche vi schiunque. Scopo vi schiunque da centro, oggi siamo in scelta, quindi avremo in gran bordi da portare, che è un sema con la superstanza, ma non è tutto un sema, non è anche un buon manco di progetti di lavoro.
1: Sceglie clare lanciato di Lyon, ha influenzato la decisione di dimissionare, a Marcus Beer mo voleu commentare. Durante la surdata di una petizione il favre, aveva il presidente comunale non nada mai in reagao fec emozional. Il video de sia reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per quai cuseglia el a sia successura, ni sia successur, con in surri.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutini per infla in una successura, ni in successur, dati la fin settembre. Se necessari, dati lo è un in la fin novembre, e si che Lyon ha se l'imprim de gennaio 2027 in nuovo president ni una nuova presidenta comunale.
0: La Lara Cacentia discuria con Marcus Beer, ci annuns ciò che il schmetter sco president comunale de Lyon, già se la fin dall'an, erschel fuss in sé elet fin del 2029. E cos la sina, da son, vom Pfarrer.

0: Vostra Radio de Stit, des 12 Minuten passo les 6 e dalla mezza, wenn der Spiel quisch mais a dün in Gövja und hat der Spiel quisch mais, der Spiel lamp passo a dün in Gövja l'arch musical, la repetition delle mission della domenica, oz sur de Luzi Bergamin. Luzi Bergamin ves quisch dann anniversario de 25 ans e l'arch musical de Dots, vos in sias Stitzis, insemble con sia biegia Livia Bergamin e con redaktor de musica Jacen Prevost.
1: Ele è una delle importanze della musica popolare grigiona e si può dire forse una delle seconde generazioni. La prima generazione delle importanze di questa nuova influenza sono altri Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Majolet. Ele ha un preis di questo e le soprattutto togs di questo ha scritto. Perché ele sapeva scrivere le note di questo della generazione avanti piuttosto main.
0: L'arch musical de questa sera sur del musicista e componista de Zorten Luzi Bergamin, de vende la sese mezz in questa zondas.

Vus da gleis il program de la Saire sul Chanel Rumänsch e di Plemet a dia parot. Gia vus in avent una bella Saire da stet. Mia nom Tobia Faller, in avent bum divertiment in questa zuandas. Este bene.

0: Luzi Bergamin è nasciu il 25 de Cercladur 1919 a Zorten, Vischneunca de Vaz. Già da bua bei elem priu de fa musica ad es venter che l'abandonau sco giuven mat vic e Vischneunca a el manteneu quae sco siu hobby principal. Cicle staus sanies redactur jacem prevost.
1: El es un dels importants de la musica popolare grigiuna. Is por es dir forse un della seconda generazione. La prima generazione dels importanti questa nu influenza sun otters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. El ha impreiser de ques, el es surtut togs de ques ja scrit su, perché el saveva scrivere le notes to ques de la generazione avant putost main. Isto schon dir, Luzi Bergamin è stat un de ques plus importants de la musica popolare grigiuna, e de voi dat lura otters ci sun quasi seguita d'elli, ella è stata idola per Blair Zotters.
0: A c'è proprio in di c'è il speciale vide sia musica popolare, vide la musica di Luzi Bergamin?
1: Ma per solo sono qui due clarinette, due orgialette o accordeons, e si stavano sulle due clarinette, con quelle stunnen, si può dire quelle sono in clinch fitch speciali. Sbada ter svelte a questo salgio di Bergamin o quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta. E allora si guarda sui titoli, svezza che aveva, e si la base in una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da tox im alte schien durs albulatal, un echter fazer, zorten lein muldain, il walzer alps an a spanz, e allora la polca pedra grossa. E la c'erano i blers titoli che hanno a fare con sia regione con sia patria sui vazzi.
0: Date in una declaranza quasi teoretica, qual è il stile Luzi Bergamin?
1: Questo è grave da dire. Si dà semplicemente c'è idee al stile di Luzi Bergamin. Da Blerstian, l'uragent stile, Josias Jenny, all'orgialetto, vivere un stile incomparabile. Pro Luzi Bergamin, con la clarinetta, è sovente eroscea, c'è il stile incomparabile della clarinetta prima voce e quella della seconda voce. Si dà terza volta.
0: Ad in quelle melodie e tutto quel che l'acqua che Luzi Bergamin ha scritto nu dau e quei ots archivauzen us ni e quei denturen.
1: I da Blair Stocks ja i sun nüt registrat de differente cappelle questo tot denturen e der si nostra banca de data es su fich fich Blair de Luzi Bergamin ier col Berner Ländler quartett questo han registrat fich fich Blair questo tot mo vantman per part sun plattas de vinil proprietart an Blair se pelle suona figiant questo tox de Luzi Bergamin.
0: Con stedi vengono questi tox a ci menon suonai oz?
1: Oi da schon, per esempio, i da un tox che nom alt und neu post im Walzer, questo is grand hit, quel vengono schon eremo suona il loro postuto Treu Schweiz, i duncis dode sovente is la mazurka im alte schien. I quel tox las bader subit, aha, Luzi Bergamin.
0: Ad a quai lein os gest se per schuader. Cheu in a registrazione veglia con il Berner Ländler Quartett, nu a Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nu sudin la mazurka im alte schien.

0: In Tec Spezial vid Luzi Bergamina e forza è che le se trazne vende zorten ad il Grigiun già suente la scuola populare. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. In contact con la musica, ad in special con la populare, segge el denton già da fonza, sa jacem prevost.
1: Ma la musica popolare al schon nu ercucel steva su vats. Ses bab ti la instrui e la nu contact con otters musicants, er cum Paul Kolecker, per exempel, però quais vaira, cucelles lor arrivai o Berna, ieri o Basilea, al nu contact con la musica popolare, contact più intensiva con musicants importants, sco per exempel con Steven Brunias. E lor io Berna deve questa cappella dels students, e là lor cominciai a impare quella carriera che l'ha fatta col Berner Lendler Quartet e più tardi il Berner Lendler Quintet, una formazione bot leggendaria, da quella dai fitch fitch belle registrazioni, er contox da Luzi Bergamin, questo è proprio un plagiar di tatlar, ed è una musica fitch originale, e sbada che questo è tutto grande musicante, e c'è un best, best tox.
0: Il suo tema, quello che faceva musica popolare, deve essere il studio del Master of Volksmusik, cioè, fosse il stato in tip che avesse probabilmente fatto questo?
1: Quando creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amatori. Questi sono even orde plagiare, son fici intensivi, si dedicevano con corpo e dorma alla loro musica, però tutto qua da far studi, da scienza e scientifica nuova. Però la voglia il gusto da ramassare e collezionare, qua è bene.
0: Adel, è stato collaboratore libero del Radio Bern, ad è stato un esperto per musica popolare, ad è quel connesso che è stato a fare registrazioni con musiche, ad è stato a fare musiche di Francis Amrel Valais.
1: È stato per la Radio Svizzera di Oberne, quella è stato un esperto per musica popolare, e ha fatto lavoro da già un collezionato, ramassato, per scrutare,

0: salvar melodies, qual fate Rousselieu appunto con notar quelles de Paul Kolecker, per exemple. L'ha fatto una grande lavoro e l'ha stu essere contente, cioè, fin già quella iada, a inciun tut serius quella lezione da documentar e da scriver su quelles melodies si fussen ides a perder tot tenor.
1: Per tornare a vostri, hai detto lanciata a Luzi Bergamin, sei quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuni. Ci fosse la terza e la quarta generazione? C'è musicisti fossero qua? Non c'è componisti forse?
0: Qua fossero questi, sono ognuno influenzati da Delci, cioè, hanno soprattutto le melodie. Per esempio, loro tocca qua ci dire durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle Cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfund, questi sono tutti grandi influenze di Luzi Bergamin. E loro devo dire a noi, tutte quelle cappelle grigiune ci sono nude influenzate da lui. E la generazione da voi, questa loro questa forse più giovane, ci hanno forse da fatto in studi. E questa generazione si ricorda loro jent, o va a ricevare un po' intorno, va in avò per le raiz e cerca tocs forse un po' originali, si sono forse botti un po' invalidati, si non si dode più sovente, pigli in questo del ciasciot e reinterpretation questo.
1: Più tardi ella fa musica del cor, è stato detto dirigente del cor Vril de Berna, a ella Luca Lauda fa musica popolare, ne ha fatto in avon omisdus?
0: Ella ha fatto in avon tutti tre, ella ha fatto musica popolare, quella era forse il più importante, però ella ha componuto canzoni per cor masdai, da quelle da diverse, ci vanno il prono, anche il programma da Radio Romance. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. Ha scritto talks per musica militare, è stato dirigente di musiche, di reggimenti, è stato dirigente di propulsi evenimenti per grons.
1: Ad oslente la due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. Lod a il cant, con la viarva di John Peter Töni, e il legre viandant col text di Andrea Bezzola. E conta il cor viril Rumantsch Berna ed il componist di Regia Gest Setz.

L'arč musical. Il lieu per discors da musica. La saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominique Pole.

0: Il D der RTL.
1: Il tema del G, oggi con l'Ivecaduf. Buonasera. Il cartel da construzione alla regione Moesa sorve in nuove dimensioni. Daniel investigasse la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove imprese. Quai sventer kins agi survenio novas informaciuns, sco ella comunicau. Anciat veva l'investigazion per vida cun venias da prezzi supponidas sil 2020 l'emprima uncunter trais interpresas. Ascia quazza l'investigazion pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leo el Cusel dels Burgais declarau num valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construcción del Hotel Flats, canciat ils ocht da Cercle Dur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dret da construcción. Scocca che la Posta Ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ella del contegneneo contraria al dret. Il comitè d'iniziativa vuole esaminare la decisione e decidere su enter in che forma continuare. Oggi in Dameonan, pescadores e pescadores amflau plirs melis pesce scarpai alla riva dell'acta Suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tratti da differenti sorti di pesce. Da coc il pesce in carpai, asce la produzione d'elettricità agi da faccia che cunai.

0: 煞变成无敌。Venins a tier duas personalias. Il president comunal de Lyon, Marcus Peirs, retrai. Quae el annunciau durant la sesida del Parlament. La regiun segi sia sanadat, sco el adicen virs RTR. Pier de curt el sa opera il cor. Marcus Peirs è venius elegius il 2022, sco successur de Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin di l'on. Bernard Meissen, ein jef president til Cusel Schweizer de Pressa. Il Cusel de Fundazione ha elegiu el lanciata cercladur. Il anterior direttur di l'Uffizi Federal de Comunicazione suanda a Daniel Hitzig, cae sa retrats lanciata match. Tom Perotz, adina biala sera.
1: La saira ter RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

RTR. Musica non-stop. Concert perverts. Scouvrides. E hits.

Pel campionat mundial ai demandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai digni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I colret tipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions de totes i oaders. Forza guadagna la Svizzera propria al titolo. Chanulia, out almain vu, guadagna.

unir in tuon, sinds kuntra ljout ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surniva davant quest la snoglia l'omma.

mitja, mitja, tanco ni rintorn, zins contra lleut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci dei un tempo in gioceré, sogniva davant que

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nuda truf. Partiau! Mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con su. Es un prodona notte e torna cia subit subit. La Clav escora sun la gotta.

Amour, de Florine Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dot sinzur, splonte pece shish verfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amour, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.